cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

Sento questa stamattina e la giornata prende una piega diversa. Sai quelle canzoni che ascoltereste 150, ascolteresti 150 volte di seguito e non ti stancano mai? Ecco, è l'effetto che mi fa questa una canzone per te, Vasco Rossi, canzone ispirata alla stessa ragazza di Alba Chiara, a cui Vasco, 4 anni dopo, Alba Chiara rivela che è proprio lei la musa. E allora è una canzone per te, come non è vero, sei te. Alba Chiara dal 1983, Vasco Rossi, la collection delle 5. Ecco, io sento questa canzone, per me la giornata ha una piega diversa, posso anche andare a casa a questo punto, soddisfatta, pienamente soddisfatta. Amici, buongiorno, come va, impavidi, sveglia a quest'ora del mattino? Direi proprio di sì, c'è chi va al lavoro, chi sta insomma viaggiando, chi al lavoro c'è già da un bel pezzo, ma c'è una canzone che come questa, una canzone per te, per me, insomma per voi, svolta la giornata? Dai, ne parliamo questa mattina insieme al vostro buongiorno. Vorrei sapere se insomma siete della stessa idea, chi siete, da dove, in cosa siete impegnati questa mattina, e lo vorrei sapere dalla vostra vocetta o dal vostro vocione al 348 075 80 60, il vostro buongiorno, e insieme ad Emma, Brutta Storia. Fare più

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: Avanti Amore, Neck su Radio Subasio, impavidi, fatevi avanti, dai, chi c'è al 348-075-8060?
1: Buongiorno, sono Gianni da Salerno.
0: Uè, Gianni!
1: Volevo dire che sto tornando da Ravenna, partenza ieri sera alle 6.
0: Sì?
1: Arrivo stamattina alle 6.
0: Vai.
1: Ovvero 18-6, 12 ore sempre in viaggio.
0: Mamma mia! Ma 12 ore non sono tante, non dovresti fare uno stop, non lo so, dico azzardo. Comunque sia, buona giornata. Andrea da Senigallia, guarda che spettacolo, mi scrive e mi manda una foto di un'alba a Senigallia, molto molto bello, un rosa meraviglioso, ma che meraviglia quest'ora del mattino, i colori del cielo. Poi ancora chi c'è?
2: Buongiorno a tutti, ciao Vera, sono Vincenzo da Roma.
0: Ciao.
2: E sto andando al lavoro.
0: Sì?
2: Beh, svegliarsi con la canzone di Vasco penso che sia, io parlo personalmente,
0: non ha senso, dai,
2: tutte le canzoni di Vasco sono le numero uno.
0: Sì,
2: c'è poco da fare. Radio su Basio,
0: ma sì, cantiamolo questo jingle. E poi ancora, dai, ultimo messaggio, chi c'è?
3: Buongiorno Vera, buongiorno su Basiani, Fabrizio da Roma.
0: Ciao.
3: Io sono impegnato stamattina in una consegna di pannelli solari a Napoli.
0: Sì.
3: Sono sulla grande raccolta lunare, 24 gradi, giornata splendida e si parte alla grande.
0: Dai.
3: Ciao Vera.
0: Ciao, andiamo a prenderci questa giornata. Dai amici, andiamo a prenderci anche questo martedì 23 giugno. La canzone che ti svolta la giornata, quale potrebbe essere? Oh, per me stamattina è stata quella di Vasco. Ma anche questa dei Negramaro ti dirò, eh?

questa Torn su Radio Subasio. Nel vasto mondo dei consigli su come avere successo ce n'è uno che ha attirato l'attenzione più degli altri ed è un consiglio che dà Randall Bell, cioè lui ha scoperto su uno studio di 5.000 persone che un gesto semplice quotidiano come quello di rifarsi il letto la mattina può dare la possibilità, può aumentare di 200 volte la possibilità di diventare ricchi. Sì, lui ha analizzato ha analizzato oltre 5.000 persone, disoccupati, miliardari, scoprendo che chi aveva l'abitudine di sistemare le lenzuola al mattino aveva più del doppio delle probabilità di diventare ricco. Bell ha dichiarato che rifarsi il letto ha rappresentato un'abitudine ricca, capace di impostare una mentalità ordinata e propositiva fin dall'inizio della giornata. Adesso ditemi, chi è ricco se lo rifà?

0: giornata. La musica, quella di Ultimo.
1: Radio Subasio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Subasio e questo martedì mattina, amici, chi rifà il letto ogni mattina ha il 206% di probabilità in più di diventare milionario. A lanciare questa teoria è stato Randall Bell, che è un socio-economista americano che ha analizzato oltre 5.000 persone tra disoccupati, miliardari, scoprendo che chi aveva l'abitudine di sistemare le lenzuola al mattino aveva più del doppio delle probabilità di diventare ricco. Ecco il motivo per cui non sono ricca: la mattina alle 4 non rifaccio il letto, lo rifaccio però quando torno dal lavoro.

abitudine quella di rifare il letto, amici, che avete anche se uscite di casa, che ne so, nel cuore della notte, molto presto la mattina? Era il consiglio, l'imposizione di, che ne so, mamma, papà, nonna. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. 3 4 8 0 7 5 80 60.

dai campi di Grosseto e dal trattore di Davide, che oggi scrive: è impegnato nella cimatura per il Brunello, la mia passione, non la mia, quella di Davide, però volendo una bottiglia ogni tanto, cioè un sorso.

0: E dai, forza,
1: buongiorno,
0: poi.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, Claudio da Pistoia.
0: Ciao.
1: In transito sulla Firenze Mare, direzione Pisa. Traffico scorrevole. Temperatura attuale 20 gradi.
0: Che meraviglia.
1: Vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao Vera, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori subasiani. Ciao!
0: Grazie, ciao, buona giornata Claudio. Ricambio. Allora, si è parlato del gesto di rifare il letto. Chi rifà il letto ogni mattina, secondo un socio economista americano, ha la possibilità, ha la probabilità 206% in più di diventare milionario. Rifate il letto, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Nicolas da Castelcivita. Io sono obbligato a fare il letto perché ho 3 cani. E la prima cosa che fanno al mattino quando apro la porta della stanza, saltano tutti sul letto a salutare, a fare i pazzi, quindi sono obbligato a mettere la loro copertina sopra, che tolgo poi quando vado a dormire, perché poi di questi periodi loro fanno una seconda copertina sulla copertina con i piedi.
0: E quindi
2: buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, grazie per il tuo messaggio. E mi hai fatto ricordare, no, questa immagine che hai lanciato, caro ascoltatore, di questi cani che appena apri la porta, di questi pelosetti che si tuffano sul letto e cominciano a fare i pazzi. Mi ha ricordato di quando noi da piccoli, o perlomeno nella mia famiglia, io e i miei fratelli, la prima cosa che facevamo svegli era andare sul lettone di mamma e papà e insomma saltare lì nel letto, facevamo i pazzi un po' come i tuoi pelosetti. 3480758060, abitudine quella di rifare il letto che avete, anche se uscite di casa, che ne so, nel cuore della notte alle 4 del mattino, era il consiglio o l'imposizione di chi? Di mamma, papà, nonna, un'abitudine che avete preso altrove. 3480758060.

la Sicilia che vince il premio come meta preferita dai VIP stranieri. Non si è ancora placata l'eco delle nozze dell'anno, quella delle, della cantante Dua Lipa e Callum Turner, che a Palermo è sbarcato anche Paul McCartney, mentre Toni Collette è in vacanza alle Eolie e il boss Bruce Springsteen fa tappa sul lago di Garda. E allora buongiorno, buongiorno a tutti coloro che hanno scelto l'Italia come meta per un giorno, una settimana, un mese o più, e buon vento invece a tutti coloro che anche oggi hanno scelto e acceso Radio Subasio.

0: Giovanotti e Alfa Buonvento ci portano all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Progressi tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre gli Stati Uniti si impegnano ad allentare le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio della Repubblica Islamica. Paura a Montreal in Canada per una sparatoria nel quartiere multietnico con una forte presenza di ebrei. Muoiono un poliziotto e un passante, ucciso il killer che indossava una mimetica. A casa sua un documento che richiama la misoginia del movimento incel. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham, esponente della soft left del Labour, si candida a sostituirlo. Sono state trasferite in una località protetta le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata con suo padre e il nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiale di calcio, la Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. Successo dell'Argentina sull'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Siamo totalmente nella morsa di un potente anticiclone africano che ci fa vivere questa ondata di caldo davvero eccezionale. Per quanto riguarda il tempo, in questa mattinata prevalenza di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con sviluppo di rovesce temporali sui rilievi, specialmente su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro-sud. Le temperature raggiungeranno anche oggi punte di 36-38 gradi con un caldo decisamente afoso e fastidioso, soprattutto nelle zone interne. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

90, questa ragazzona con una gran testa di capelli, occhi azzurri, un sorriso contagioso. È una delle artiste più conosciute in Gran Bretagna. Alison Moyet riuscì a costruirsi una carriera da solista dopo gli Yazoo senza dover affrontare cambiamenti radicali o dare una svolta sexy alla sua immagine, come insomma, come Adele probabilmente insomma, è stata costretta a fare. La collection delle 6-6-8 minuti, buongiorno, dai, dai che è già martedì, siamo quasi nel pieno di questa settimana, in piena estate non possiamo dirla, anche se le temperature raccontano un'altra storia. Pronti ad affrontare questa giornata, amici, dai che la portiamo a casa, e pronti anzi anche a dirmi, se volete, al 348-075-80-60, se rifate il letto, se è una abitudine che avete, che ne so, magari era il consiglio, l'imposizione di mamma, papà, nonna, un'abitudine che avete preso da qualche altra parte, un'abitudine che non avete, oppure perché uscite molto presto di mattina, perché nel letto c'è qualcun altro. Chi rifà il letto ogni mattina ha il 206% di probabilità in più di diventare milionario. E quindi dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, questa mattina voglio sentirvi anche su questa storia di rifare il letto. J-Ax, intanto questa è la sua EPIO.

0: l'unica Giorgia su Radio Subasio alle 6:15. Questa mattina vi ho chiesto: rifate il letto, è un'abitudine che avete perché era il consiglio, l'imposizione, che ne so, dei genitori, un'abitudine che avete preso altrove. Sentiamo cosa mi avete risposto al 348 075 80 60, i vostri messaggi vocali.
1: Vera, buongiorno Marco.
0: Ciao.
1: Io pur volendo, svegliandomi alle 2, pur volendolo fare il letto non lo posso rifare, perché la mia cagnolina dorme con me.
0: Sì.
1: Quando io mi alzo lei non fa una piega.
0: No, eh?
1: Sta là, non si muove fino a che rientro la mattina.
0: E le porti il caffè per svegliarla magari, eh? Ciao Marco. Donatella da Massa Marittima scrive: io sono dei tuoi, anche io non lo rifaccio il letto, non lo rifaccio, anche perché quando esco da casa c'è sempre il marito a letto, figuriamoci se lui fa il letto, quindi anzi infatti non sono ricca.
2: Buongiorno. Poi, Radio Subacio, Luigi da Bologna.
0: Ciao Luigi.
2: Io quando vivevo da solo il letto, prima di uscire, qualsiasi ora fosse, io mettevo a posto il letto, tiravo le coperte, doveva essere in ordine, e quindi forse lì c'era la speranza di diventare milionario.
0: Ecco.
2: E poi mi sono sposato.
0: E quindi
2: non faccio né letto, sono manco milionario.
0: E quindi niente, non c'è speranza. 3 4 8 0 7 5 80 60, l'abitudine al mattino di rifare il letto. Radio Subasio.

diventare miliardari, secondo la teoria di questo socio economista americano che dice rifarsi il letto. Un gesto semplice la mattina, rifarsi il letto, è la caratteristica di tanti miliardari. Aumenta, secondo lui, di 206 volte la probabilità di diventare non solo milionari, addirittura miliardari. Ecco perché non c'ho una lira. La mattina non rifaccio il letto.

0: letto la mattina? No, perché secondo un socio economista americano è una buona abitudine ed è la caratteristica di chi è diventato miliardario. Vabbè,
1: buongiorno,
0: sentiamo.
1: Sono Stefania. Sì? Io prima di uscire di casa faccio sempre il mio letto e, se possibile, uno dei due dei miei figli. Non esco mai di casa senza aver fatto il letto. Il mio letto deve essere rifatto io quando arrivo a casa, e non è fatto, per me è un dramma. Baci Stefania.
0: Stefania, baci, una tragedia. Mi viene in mente Brignano quando raccontava di lui da piccolo: la domenica mattina alle 7 bisognava alzarsi e rifare il letto perché poteva arrivare qualcuno. Ma chi doveva arrivare alle 7 del mattino di domenica?
2: Sì. Sono Simone da Prato.
0: Ciao.
2: Io la faccio tutti i giorni il letto, ma risultati zero, anzi vanno a peggiorare.
0: Dici, il conto diminuisce sempre di più, e allora non lo rifare più. Ciao Simone, potresti essere anche l'eccezione che conferma la regola. Va bene, chiuso questo argomento di rifare il letto, amici, vi chiedo: cos'è che fa estate? Che ne so, la fine della scuola, uscire di casa la sera per un gelato, quindi passeggiata con gelato per rinfrescarsi un po' dal calore, insomma, dalla calura estiva. Cos'è che fa estate? 3 480 75 80 60, messaggi vocali ma anche di testo.

0: È stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Domani sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Tu mi ami.
0: Domani sera alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: estate, dalle mie parti Sels, limone e sale, una delle cose che fa estate, perlomeno in Sicilia. Cosa fa estate? Sentiamo cosa mi avete raccontato al 3480758060.
1: Buongiorno Radio Subasio. Per me l'inizio dell'estate è quando esci di sera e inizi a vedere i prati pieni di lucciole. Ed è uno spettacolo bellissimo. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te.
2: Per
0: poi ancora
2: è palio.
0: Ciao Marta. Per me fa estate il sudore, il puzzo di ascelle che di chi non si lava, Ilario di Firenze, ma che brutta immagine pensare tutta la settimana che il sabato si va al mare. Questo l'ha scritto Lele da Pisa. Poi
3: Vera, buongiorno. Ma cos'è che fa estate? L'insonnia,
0: ah,
3: no? Questo caldo appiccicoso che non ci fa dormire e che ci fa però essere svegli già ora a 6:20. Un abbraccio da Lorenzo, da Borgo San Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, dai, forza. Per me fa estate inaugurare il tavolo in balcone, scrive Cristina da Roma. Il tavolo in balcone per la cena, terminare la giornata ritrovandoci davanti a un buon piatto quando la temperatura cala, magari accarezzati da un venticello, beh, quello è fantastico e fa subito estate. Grazie Cristina. Beh, chiudiamo, Olivia Dean.

Tiki Bom Bom Levante su Radio Subasio. Le ultime cose che fanno estate secondo voi? Bianca da Prato scrive: le strade libere finalmente con le scuole chiuse, la granita con la brioche. Giovanni da Pozzallo, Ragusa. E poi ancora voglio fare un pat pat

0: Vera Turrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. L'informazione, le breaking news, le 7.
1: Buongiorno da Esteroletto. Hormuz non tornerà mai più ad essere quello di prima della guerra. Le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto, precisa il capo negoziatore Galibaf dopo il primo round di colloqui a Lucerna con Washington, e al vicepresidente americano Vance, che ha annunciato aperture alle ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica, risponde: nessun impegno. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del partito laburista, spianando la strada all'ascesa di Andy Burnham, che diventerebbe il settimo primo ministro in 10 anni. Il rivale promette una svolta, mentre Nigel Farage di Reform UK invoca le elezioni. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia. Emergenza caldo, il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria per 2-0 grazie a Messi, che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal per 3-2 e contro l'Iraq per 3-0. Partita sospesa per quasi 2 ore per un allarme fulmini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 91 autostrada aeroporto di Fiumicino viene segnalato un incidente all'allacciamento con la 12 Roma Civitavecchia. Lungo l'autosole ci sono rallentamenti a causa dei cantieri tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Napoli. Per traffico invece coda tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano Brescia code a tratti sempre per traffico tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Code a tratti anche lungo la 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e raccordo A1 Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 7:06 minuti, è martedì ed è 23 giugno. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio. Vi accompagno come sempre fino alle 10. Ci sono Bennato e Nannini.

proposito di gol, come cantavano loro Edoardo Bennato e Gianna Nannini, ma ve li ricordate gli occhi di Totò, di Totò Schillacci, quando segnava, quando sbagliava magari un gol, quell'estate lì, proprio l'estate del 1990, l'estate dei mondiali in Italia. Adesso i mondiali, come sapete, si stanno svolgendo in America, in tre stati americani, insomma. E che succede? Che l'Italia per la terza volta non c'è, insomma, tante cose, però questa canzone ci riporta veramente a quei tempi bellissimi, ci fa sognare, con una canzone che era poi l'inno ufficiale dei mondiali italiani, scritta da Giorgio Moroder, con il testo in italiano riscritto appunto da Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua. Abbiamo sentito anche di cose grandiose ai mondiali da parte di Messi, per esempio, che sta facendo veramente uno show incredibile, sempre super bravo, insomma, ma li seguiamo in maniera forse un pochino più distaccata quest'anno, oppure c'è chi li sta guardando come se ci fosse anche l'Italia in gara, perché è appassionato di calcio, anzi a maggior ragione vuol godersi le partite senza avere una squadra, diciamo, che lo distrae tra virgolette con il tifo, ecco, perché in questo caso dovremmo essere imparziali, ma poi in realtà la squadra del cuore ce la scegliamo lo stesso, anche se non c'è la nostra Italia. Arriva la musica e poi subito dopo l'oroscopo, la prima delle tante rubriche della mattinata di Radio Subasio all'interno di Tutti in Piedi. Lei è Angie, che si è distinta all'ultima edizione di Amici. Questa è Signorina su Radio Subasio.

0: e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna opposta dalla bilancia, con i suoi aspetti disarmonici a Mercurio e Saturno, ci invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Un dialogo aperto e sincero per esprimere emozioni e sentimenti, senza timore di venire fraintesi. Toro, anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno, al di là dell'aspetto remunerativo. La resistenza ai cambiamenti ci rende titubanti di fronte alle novità, ma queste non sempre vengono per nuocere. Gemelli, complice la luna in trigono dalla bilancia, la giornata prende una buona piega. Comunicativa e socievolezza ci agevolano sia nell'attività sia negli affetti. Nulla da ridire sul fronte sentimentale. La coppia veleggia fra progetti per il futuro, tenerezze e romanticismo. Cancro, almeno sulla carta, con la luna in bilancia quadrata a Mercurio, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci e rimbrotti. Non accettiamo più i dubbi in amore, meritiamo una presenza stabile e affettuosa, altrimenti voltiamo pagina. Leone, l'impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. L'umore conciliante rasserena gli animi e rende più facile risolvere dissidi con vicini, parenti e superiori. Vergine, allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che, come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama le nostre spalle. Lavoriamo un po' sulla fiducia e sull'accoglienza di una persona nuova che entra nella sfera delle amicizie. Bilancia. Il passaggio della luna nel nostro segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare. Scorpione. La qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte. Il bilancio odierno è positivo. Possiamo guardare con fiducia all'estate. È in serbo per noi sorprese bellissime. Sagittario. Le ore scorrono su binari tranquilli, grazie alla luna in sestile che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Voglia d'arte e di esperienze che possano valorizzare la creatività, i confronti e gli scambi intellettuali. Capricorno, ci ritroviamo con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la Luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, fatto con le nostre mani. Ridimensionare un'ambizione ci costa in termini di autostima, ma le circostanze richiedono compromessi. Acquario, complice la Luna in bilancia, la giornata si preannuncia gratificante. Un'esperienza formativa, l'armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro. Viaggi virtuali o reali consentono un tuffo nelle grandi eccellenze artistiche. Sogni romantici, nuovi orizzonti. Finiamo con i pesci. Se ancora l'estate non ci ha portato l'anima gemella, non disperiamo. Diamole il tempo di entrare nel vivo. Intanto godiamoci i colori e i profumi. Transiti eccellenti stemperano le nostre ansie e ci danno la spinta per andare avanti con presupposti migliori. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Bellissima su Radio Subasio, le 7:21. Che temperature ci sono già a quest'ora in giro per le nostre città? Beh, lo vediamo con il classico giretto del mattino. Temperature già molto alte, devo dire, perché sono appunto appena 21 minuti dopo le 7. Già, per esempio, a Roma ci sono 25 gradi, a Milano addirittura 26, così come a Napoli. 23 gradi a Torino, 27 gradi a Genova, già molto calda. 23 a Venezia, 23 gradi a Bologna e 23 gradi anche a Firenze. Palermo ne ha 25 stamattina, 24 gradi ad Ancona, 22 a Perugia. L'Aquila si mantiene per il momento più freschina con 17 gradi, quindi anche un po' piacevole per andare a correre magari a quest'ora, amici aquilani, con questa temperatura ancora, diciamo, gradevole, ecco. 24 gradi a Bari e 24 gradi a Cagliari, e adesso temperatura che sale, ma piacevolmente in questo caso, perché sale grazie all'affetto che riversate nei messaggi di auguri di buon compleanno. Se qualcuno compie gli anni, scrivete il vostro messaggio adesso: 348 07

0: senso. Ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi, Laura Pausini su Radio Subasio. Partiamo subito con la lunga carrellata di auguri per i messaggi di buon compleanno. Tantissimi auguri doppi di un buon compleanno e anniversario del nostro matrimonio a mio marito Michele. Spero che si legga così. La tua mano tiene sempre la mia come il primo giorno. Ti amo da Fiano Romano. Wow. Tantissimi auguri di buon compleanno a Giuseppe di Ischia di Castro per i suoi 12 anni dagli amici Noemi, Nicolas ed Elena. Ancora buon compleanno Mara, il cuore pieno di gioia per i tuoi traguardi raggiunti, li meriti tutti. Beppe, quello che strabizza per te. E poi tantissimi auguri di buon compleanno a Gioia di Fiuggi da tutta la famiglia, ti vogliamo un mondo di bene, piccola peste. A Nick i migliori degli auguri di buon compleanno, per me non sei solo un genero ma un figlio acquisito, grazie per tutto l'affetto e la serenità che porti nella nostra famiglia. Luana, Aurora e il piccolo Achille. Ancora buongiorno Gianluca, tantissimi auguri alla mia nipotina Beatrice che oggi compie un anno, piccolina, da nonna Rosaria, nonno Cricchetto e poi zia Azzurra, zia Martina, Edoardo e Alessandro. Oggi auguri doppi a due meravigliose creature. Buon compleanno a Ludi per i tuoi splendidi 21 anni, dagli zii Gabri e Max, e un grande complimiao anche alla nostra amata gattina Lizzi, nata lo stesso giorno, mese e anno, quindi gattina di 21 anni, complimenti, che oggi festeggia insieme a te. Siete cresciute insieme, ma Lizzi si sente sempre una cucciola. Vi vogliamo bene. Tantissimi auguri di buon compleanno a mio nipote Basilio, a te che adori cucinare, ricordati sempre che il migliore ingrediente per ogni piatto è l'amore. Auguri gioiosi, ziale da Rocca di Papa. Ancora facciamo in tempo a leggere un altro. Buon compleanno a Lidia, ex collega pasticcera del mio cuore, da Cinzia. E auguri veramente a tutti gli altri amici, auguri di cuore a tutti quelli che non riusciamo a salutare. Per voi, Merck & Cremont con Serena Brancale and Colors su Radio Subasio. Prenditi.

Elisa su Radio Subasio. Sono le 7:41. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di seta, mi è venuta la curiosità: esistono le nozze di seta? Sì, corrispondono a 12 anni di matrimonio. No, perché c'è qualcuno che ci tiene tanto a ricevere gli auguri di anniversario. In realtà non è un matrimonio, sono 30 anni che stanno insieme i nostri amici Daniela e Saverio di Roma, che sono nostri super fedelissimi ascoltatori forever. E allora, appunto, 30 anni insieme, ve li faccio super volentieri questi auguri, ragazzi. Tra l'altro, se fosse un matrimonio sarebbero le nozze di perla, in questo caso non di seta, ma insomma, alla fine, matrimonio o no, è sempre una coppia bellissima che dura da tanti anni e soprattutto ancora più bella perché super fedele di Radio Subasio. Dimmi che...

con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Gianluca Grignani su Radio Subasio, la mia storia tra le dita. Beh, in effetti ci raccontate spesso anche le vostre storie, magari le vostre vicissitudini, quello che fate, quello che non fate anche in questo momento e quello che farete stasera, perché oggi è 23 giugno e quindi stasera molti nostri ascoltatori andranno a raccogliere i fiori e le erbe per l'acqua di San Giovanni, che è un'usanza piuttosto diffusa, no? Si raccolgono dopo il tramonto e si prepara quest'acqua che poi va lasciata così con i fiori e le erbe tutta la notte all'aperto, mi pare, per poi lavarsi il viso proprio domani mattina, la mattina di San Giovanni, viso e mani come rito propiziatorio. Lo fa per esempio Margherita, che è già un fiore di per sé, no? Perché questo nome è bellissimo, Margherita, quindi davvero è un'usanza, uno di quei riti che poi appartengono evidentemente alla nostra tradizione, che è anche piacevole fare. Raccontateci questo ed altro se volete al 348 075 8060 con i vostri messaggi a Radio Subasio. Lady Gaga e Dolce

0: Runaway, Lady Gaga e Docci su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TG Com 24, sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Conclusi a Lucerna i colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni americane. Il capo negoziatore Ghalibaf puntualizza: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenza i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Il nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham si candida a sostituirlo. A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento ad un'auto pirata. Lo schianto vicino all'aereo porto di Linate. La vittima aveva 35 anni. Caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del contatto tra i veicoli. Sono state trasferite in una località protetta e restano sotto la tutela del sindaco di Formia, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata insieme al padre e al nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona, indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. La Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. E stamane l'Algeria ha battuto la Giordania in rimonta per 2-1. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. A Roma sul tratto urbano della A24 si resta in coda dal grande raccordo anulare alla tangenziale est. Sulla tangenziale nord di Torino code tra Caselle e la tangenziale sud verso la 32 Torino-Bardonecchia. Sulla 1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico causando code tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sul tratto urbano della A4 code tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Rallentamenti sulla 10 dei Fiori tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia lavori e code tra Albenga e Cavallo di Albenga. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Oasis, questa è Whatever su Radio Subasio, bellissimo salto indietro al 1994, i fratellini Gallagher che appunto mesi fa ci hanno regalato questa reunion e questo tour trionfale in giro per il mondo. Allora, adesso parliamo invece di cose che riguardano proprio la giornata del 23 giugno, accadde oggi, quello che è successo di importante o curioso proprio in questa giornata qui. Andiamo indietro al 1868, quando viene brevettata la prima macchina da scrivere di successo, che andò a braccetto con il giornalismo fin dai suoi primordi. Fu infatti il direttore di un giornale di Milwaukee, siamo nel Wisconsin, appunto negli Stati Uniti, tale Christopher Ledham Scholz, a perfezionarla e a farne un prodotto di successo commerciale, perché era già stata inventata, insomma, nel 1714 da Henry Mill, aveva subito varie rivisitazioni, ma non aveva ancora questo nome, appunto, macchina da scrivere. E a proposito di scrivere, andrei indietro al 1974. Perché? Perché in Italia si amplia il problema della corrispondenza mandata al macero anziché essere consegnata. Era un problema enorme, forse qualcuno, quelli un po' più grandicelli, se lo ricorderanno. Tre giorni prima l'avvio delle indagini da parte della magistratura, ecco, queste indagini avevano rivelato la grande deficienza del servizio postale italiano. Dagli approfondimenti di stampa, il fenomeno riguardava tutta l'Italia, con milioni, addirittura milioni di lettere raccomandate e pacchi distrutti, cioè anziché praticamente recapitarli, che facevano? Li distruggevano. Ecco, e sarà successo forse anche a voi, magari non in quel periodo ma anche in altri periodi della vostra vita, di non aver mai ricevuto una lettera, un pacco, qualcosa di importante, oppure magari vi è arrivato ma con enorme ritardo. A volte lo leggiamo anche dalle cronache, arrivano dopo decenni le lettere, questa è una cosa anche un po' romantica, no? Quelle lettere scritte a mano come si faceva una volta. Ecco, vi è capitata una cosa del genere, di qualcosa che non vi è mai arrivata, non sapete che fine abbia fatto, oppure che vi sia arrivata anche con enorme ritardo, a volte anche di anni? Fatecelo sapere, raccontateci le vostre storie, siamo molto curiosi qui a Radio Subasio di sentirle. 348 075 8060 con un messaggio.

La voce inconfondibile di Noemi su Radio Subasio. Noemi, che abbiamo incontrato anche sabato sera a Castelraimondo per l'11ª edizione appunto del Premio Ravera, e avendola rivista di nuovo devo dire che diventa sempre più bella questa ragazza, eh. Allora, adesso invece scegliete voi una canzone. Lo sapete che alle 8:30 arriva il voice box, no? Quindi avete la possibilità di ascoltare una canzone, quella che vorreste proprio sentire stamattina per darvi la carica, e anche di annunciarla con un messaggio, perché appunto un messaggio vocale servirà ad annunciare la canzone, a presentarvi. Quindi appunto ci dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire. Vocali che vanno mandati adesso al 348 075 80

nuovo giorno, un giorno nuovo, la canzone di Claudio Baglioni su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Allora partiamo dalla premessa proprio importantissima, che i postini, quasi tutti, 99,9999%, fanno benissimo il loro lavoro, anzi insomma è un lavoro anche faticoso perché si va in giro a recapitare la posta, però è capitato a volte di sentire di postini che non portavano tutte le lettere e poi le buttavano via magari nei cassonetti. Insomma, siamo partiti da un fatto del 1974, in realtà un grave disservizio che avveniva in Italia. Vi ho chiesto se effettivamente è successo anche a voi di ricevere con molto ritardo la posta. Carlotta e Alessio dicono: tutte le volte che andiamo all'estero ci inviamo una cartolina dal posto, quella che ci ha messo più tempo a oggi è quella che ci siamo inviati dal Kenya un mese e mezzo ma è arrivata. Vabbè, questo ci sta, dai, poi dal Kenya, insomma, anche dall'Italia arrivano in ritardo, quindi tutto sommato va bene. Nuovo di Angelina Mango.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio. Ho caldo, ho sonno, sto andando al lavoro. Quale canzone migliore per far partire bene la giornata se non Don't Stop Me Now, The Queen? Ciao, Isabella dalla provincia di Roma.

Don't Stop Me Now, i Queen su Radio Subasio. Isabella dalla provincia di Roma, adesso non avrai più quella voce che avevi nel messaggio, spero, insomma. E ho caldo, e ho sonno, e sto andando al lavoro. Dai, questa è stata la canzone giusta, sicuramente, se l'hai scelta, per darti la carica. L'hai data sicuramente a noi e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per la tua scelta, e grazie a tutti gli altri amici che hanno mandato anche stamattina i loro messaggi per il voice box, che come sempre torna domani, come tutti i giorni, alle 8:30 più o meno su Radio Subasio. Questo è il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranoia.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Questa sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Questa sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Tu non mi basti mai, grande canzone di Lucio Dalla del 1996 su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi stiamo parlando di posta non recapitata, partendo da un fatto degli anni 70, insomma, quando in Italia c'era questo grosso problema. Oggi di tanto in tanto si sentono queste cose, appunto, postini che purtroppo, insomma, sono stati colti in flagrante mentre buttavano via la posta, però insomma è un'eccezione veramente che non toglie nulla a questa categoria. Lo voglio ribadire, che lavora con grandissima serietà e impegno. Però c'è chi è andato oltre la posta, in effetti ha fatto altro. Chi sei?
1: Sono Ciro da Napoli.
0: Ciao Ciro.
1: Ritornando al discorso della posta non recapitata, io da ragazzo lavoravo sulle navi da crociera in cucina.
0: Sì.
1: E quando c'era troppa gente buttavamo dall'oblò i piatti in mare per non lavarli tutti.
0: Ma come, i piatti poi in mare? Dai, innanzitutto non si fa per un discorso ecologico, e poi insomma quanti piatti compravano questi poveretti della crociera, no? Visto che insomma prima o poi finivano questi piatti, ecco, non li buttavate tutti, ma a poco a poco, ecco, magari i piatti saranno ancora lì sul fondo di questi tragitti delle crociere. E mannaggia a te, Ciro. Arriva il nuovo Dirama, il successo dell'estate 2026 su Radio Subasio. Lo balliamo insieme, lo cantiamo, Cabana.

0: Miley Cyrus su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, 8:02.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del Labour. Il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Al momento l'unico candidato e favorito è Andy Burnham. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Sarà Teheran a gestire lo stretto di Hormuz, precisa Ghalibaf, capo negoziatore iraniano, e colloqui che si sono tenuti a Lucerna in Svizzera con i delegati americani, e conferma: dagli Stati Uniti sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare. Un operaio di 21 anni ucciso la notte scorsa a Napoli davanti alla propria abitazione. Il killer ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima incensurata non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Si chiamava Francesco Imprezzabile, vigile morto a Milano ieri sera dopo essere caduto dalla moto durante l'inseguimento di un'auto di grossa cilindrata che non si era fermata all'alta tra Peschiera Borromeo e Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni, si cerca un Audi Q7. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie ad una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria in rimonta. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione dell'anticiclone nordafricano sul nostro paese, quindi anche oggi tempo bello e caldo, afoso intenso. In particolare nel corso del mattino splenderà quasi dappertutto il sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con isolate acquazzoni e temporali sulle Alpi e sulle zone appenniniche. In serata poi qualche temporale potrebbe scivolare sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime ancora ben al di sopra delle medie stagionali, quasi dappertutto comprese fra 30 e 37 gradi, ma con punte anche di 38-39 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, sono le 9:04 minuti, siamo pronti per un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio con me Gianluca Giurato e con Loredana Bertè dal 1982. Non sono

Poesia la baciata di Sal Da Vinci su Radio Subasio. Sono le 9:10, io lo sapevo, perché a voi non sfugge nulla, perché mi è uscito 8:02 anziché 9:02 sul segnale orario prima delle breaking news, e chiaramente tanti erano già pronti col telefono in mano, quindi saluto per esempio Tiziano, saluto Flora, saluto Luigi, ma in realtà io l'ho fatto per tutti quelli che si lamentano del caldo, perché praticamente siamo già tornati all'ora solare, così tornando un'ora indietro, e sentite meno caldo, vi sentite già in autunno, va bene? Dai, l'ho fatto per voi. A parte gli scherzi, adesso giochiamo come sempre, perché appunto vogliamo regalarci un momento di svago grazie anche a una telefonata che faremo tra poco a uno di voi, il più veloce che individuerà la canzone che stiamo per lanciarvi in versione mostrificata. Allora, parliamo di un grande chitarrista italiano, cantautore e chitarrista blues soprattutto, che si è distinto, diciamo, è diventato famosissimo proprio nell'estate del 1998 grazie a questa canzone che è stata pubblicata a inizio estate, poi è diventata un vero e proprio tormentone di quell'anno lì, di quell'estate, e ha permesso allo stesso cantautore poi anche di partecipare a Sanremo Giovani l'anno successivo, dove ha vinto poi il festival nella categoria giovani con un'altra canzone, in realtà quella famosissima che poi ha ricantato pure Nina, avete capito, sì, di chi sto parlando. Ecco, lui è diventato famoso però con la canzone che dovete individuare oggi, quella che proprio c'ha questo ritornello molto molto carino, questo tormentone. Allora, mandate un messaggio vocale con la soluzione, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, al 348 075 80 60, ma prima come sempre vi aiuta la clip.

0: Hit Parade, la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, nuovo singolo su Radio Subasio, e in Hit Parade c'era anche quella canzone là che ha individuato subito il nostro amico Luca da Civita Castellana. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Gianluca, ciao a tutti.
0: Ciao, allora sento che sei in macchina, si sente dal rumore di fondo, dove stai andando, se possiamo farci i fatti tuoi?
1: Sto andando al lavoro, sto andando in ufficio.
0: In ufficio, che fai di bello?
1: Lavoro in uno studio di pratiche notarili.
0: Ah, studio di pratiche notarili, quindi sicuramente sarai laureato in legge.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, studi che ti sono piaciuti, oppure poi col senno di poi hai pensato avrei potuto fare altro?
1: No, diciamo che mi ha sempre piaciuto e ho portato avanti una tradizione familiare, perché mio zio era notaio.
0: Ah beh, allora vedi, è una cosa di famiglia, quindi una scelta quasi obbligata però.
1: Sì.
0: No, perché sai, ci sono persone che magari dicono io faccio l'insegnante ma avrei voluto fare il medico, invece è bello insomma sentire qualcuno che fa effettivamente il lavoro che sognava. Senti, Civita Castellana, parlaci un po', è una regione, una insomma un'area dove praticamente ci sono delle bellissime ceramiche che si producono.
1: Sì, diciamo che il centro, il polo industriale da bagno leader in Europa, e anche ceramica artistica, insomma, con tradizione secolare.
0: Bene, quindi insomma oltretutto anche da visitare, credo che sia molto bella anche la cittadina.
1: Assolutamente sì, c'è ecco. Il Forte San Gallo col Museo dell'Agrofalisco, il Duomo dei Cosmati, insomma, da vedere.
0: Non ci sono mai stato, guarda, e allora grazie a questa tua descrizione penso che farò presto un salto, insomma colmerò questa mia lacuna. Allora, caro Luca, lavoro e poi arriveranno anche le vacanze, spero.
1: Sì, ancora non abbiamo programmato.
0: Come tanti, devo dire, quest'anno, perché tu chiedi dove andate, boh, ancora non sappiamo, dobbiamo decidere, forse tutti aspettiamo un last minute.
1: Ma no, mai stato abituato ai last minute, di solito programmo, però quest'anno per varie vicissitudini ancora non ho organizzato.
0: Ho capito, no, mi veniva in mente qualcosa che si può collegare col titolo della canzone che tu hai indovinato, perché in effetti c'è chi va sempre nello stesso posto ogni anno e c'è chi invece ci va solo una volta, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Perché qual è il titolo della canzone?
1: Solo una volta di Alexis.
0: Esatto, solo una volta o tutta la vita, perché effettivamente poi ci sono anche quelli abitudinari che vanno tutta la vita sempre là perché si trovano bene, giustamente, quindi perché cambiare?
1: Sono tanti posti da vedere, però
0: è vero,
1: andare allo stesso posto.
0: Io sono d'accordo con te, a me piace cambiare ogni anno, però insomma c'è anche chi va sempre lì perché gli piace così. Allora Luca, io ti auguro buon lavoro, buona estate, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.

È una delle più grandi hit dell'Italo Disco anni 80 che ha conquistato anche il mercato internazionale. 1983, Happy Children di P. Lion.

0: Puttana, la canzone di The Giornalisti su Radio Subasio. Sono le 9.40, buona giornata a tutti. Stamattina parliamo di posta arrivata con tanto ritardo, ma veramente tanto tanto, come ci racconta la nostra amica in questo caso.
1: Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao Claudia.
1: Mi ricordo, sarà una trentina d'anni fa più o meno,
0: sì,
1: a mio padre gli arrivò una lettera di convocazione per la prova orale.
0: Oddio.
1: Visto che aveva superato la prova scritta,
0: okay,
1: di un concorso che aveva tenuto circa 19 anni prima.
0: Ammazza!
1: Mi avete sbloccato questo ricordo, mi avete fatto anche ripensare e rivenire a mente il mio babbo, che gli voglio tanto tanto bene. Ciao Papino.
0: Ciao Papino, lo salutiamo anche noi. Ma poi che ha fatto lui? Cioè, nel senso, non ha mai avuto, appunto, se non dopo 19 anni, la risposta per lo scritto, quindi immagino abbia fatto un altro lavoro, avrà messo una pietra sopra quel concorso, oppure in ogni

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Zucchero con Polyang su Radio Subasio, e questa canzone si adatta secondo me un po' anche al tema che oggi tratta il nostro pozzo, perché sì, bisogna abituarsi.
1: Buongiorno. Però attenzione, non è quell'adattamento a cui pensi tu.
0: Non è quello, cioè no. di restare senza una donna come cantava Zucchero.
1: No. È una nuova tendenza che sta letteralmente svuotando le librerie, basata sui risultati di una recente ricerca secondo la quale quando una serie sbarca in streaming, le vendite del libro da cui è tratta aumentano mediamente del 197%.
0: Mi fa piacere.
1: Beh sì, in termini assoluti
0: per,
1: sì.
0: Per l'editoria, per i libri.
1: Però è un fenomeno molto interessante che sta attirando l'interesse degli studiosi. E noi partiamo da questi dati per chiedervi se vi è mai successo, cioè quale libro avete acquistato o rispolverato dopo aver amato la serie televisiva. Oppure non guardate le serie televisive e scovate i libri a prescindere. Ma soprattutto, e questa è la parte che piace di più a me, qual è il libro che vi ripromettete di leggere in vacanza? Io ho una lista piuttosto lunga.
0: Pure io ce l'ho la
1: lista. I libri che ho comprato in questi ultimi mesi, ma che non sono riuscito a...
0: Anch'io.
1: Mi sto preparando a una sana lettura. E voi? Ne parleremo come sempre a partire dalle 11 al 348 075 8060.
0: Ecco, abbiamo una bella lista di libri da leggere durante le vacanze. Io ce l'ho già pronti lì sul comodino che aspettano ad essere letti. Me li porto anche in spiaggia. Intanto Sunburst su Radio Subasio.

Homewrecker, la canzone di Somber su Radio Subasio, così ci salutiamo, vi aspetto chiaramente cari amici anche domani mattina, ma prima mettiamo anche la rappresentante di lista, giusto appunto per darci l'appuntamento a domani con Tutti in Piedi su Radio Subasio a partire dalle 7, canzone che ritroviamo sempre molto volentieri, quella che ha quel famoso ritornello con quella parolina lì, ciao ciao, eccola qui.

0: Ecco, io invece ve lo dico solo con la voce, quindi non uso altre parti del corpo. Ciao ciao, possiamo dirlo, ci sentiamo domattina alle 7. Arriva il posto ad accompagnarvi fino alle 13. Da Gianluca Giurati è tutto, prima le breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 10.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Morto durante un inseguimento, un agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni. Lo schianto in moto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. Caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Si valuta l'ipotesi dello speronamento. A Napoli un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Conclusi i colloqui tecnici in Svizzera, nascono 4 gruppi di lavoro su nucleare, sanzioni, sviluppo economico e attuazione degli accordi. Il segretario di Stato americano Rubio oggi nel Golfo per discutere di Hormuz e stabilità regionale. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso focus su crescita, regole fiscali e riduzione del debito pubblico. Stop al lavoro e cassa integrazione. Torna la norma anticaldo estremo. Il via libera alla misura nel Consiglio dei Ministri nel mezzo di un'ondata di calore che ha colpito tutta Europa. Attivo il numero 1500. Il mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittoria anche della Norvegia e della Francia rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria ed è Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC. Queste breaking news di TGcom 24.

Var Bacharach ha fatto veramente miracoli con la sua penna compositiva, e questo è uno di quelli, con Walk On By, una canzone, un classico che ha avuto tante interpretazioni. Questa è una delle più preziose, con la voce di Dionne Warwick. Buongiorno e ben arrivati se lo avete fatto da poco. Abbiamo davanti una mattina piena di impegni musicali, quindi suoni, emozioni, qualche sogno e anche qualche spunto di riflessione. Già, perché non bisogna mai smettere di pensare. Se poi pensiamo e ci confrontiamo su questioni della vita di tutti i giorni, forse scopriamo che quello che pensiamo sia solo una nostra prerogativa, in realtà è comune a tanti altri. È un po' questo lo scopo di condividere i pensieri e le esperienze in ogni momento della giornata qui su Subasio. Questa mattina, per esempio, ci rivolgiamo agli appassionati delle serie televisive e a quell'effetto adattamento, che è una nuova tendenza che, come dicevo prima con Gianluca, sta svuotando le librerie. Basata sui risultati di una recente ricerca, quando una serie sbarca in streaming, le vendite del libro da cui è tratta aumentano mediamente del 197%. Ci sta, se una serie e i suoi personaggi hanno successo, ce l'hanno anche nell'immaginario collettivo con la voglia di continuare a fruirne attraverso una lettura più approfondita. E allora vi chiedo, se vi è mai successo, quale libro avete acquistato o rispolverato dopo aver amato la sua serie televisiva? Oppure, al contrario, non seguite le serie TV e scovate i libri a prescindere. Ma la domanda delle domande è, visto che siamo ufficialmente entrati nell'estate 2026, è qual è il libro che vi ripromettete di leggere durante il vostro periodo di vacanza? O proprio la voglia non ce l'avete e non vi appassiona l'idea di consumare il tempo a riposo leggendo un libro? Ne parleremo a partire dalle 11. Intanto scaldate i pensieri e, se vi va, redeteceli con la vostra voce al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Giusy, che ci ascolta e ci saluta da Monza. Buongiorno a te, Giusy, e buon ascolto a tutti anche

E le vibrazioni, dedicato sempre a voi ogni momento di questa giornata, anche quello in cui proviamo a ragionare su alcuni temi che ci appartengono un po' a tutti. Quello di questa mattina è interessante, non so se avete mai sentito parlare dell'effetto adattamento. Questa nuova tendenza sta letteralmente svuotando le librerie, basata sui risultati di una recente ricerca secondo la quale quando una serie sbarca in streaming, le vendite del libro da cui è tratta aumentano mediamente del 197%, dicevamo. Il dato più sorprendente è che l'87% di questa crescita riguarda libri già pubblicati, quindi non novità. Sul fronte internazionale, l'impatto delle produzioni audiovisive sulla vendita dei libri ha assunto i connotati di una vera industria della riscoperta. A livello nazionale, se I Leoni di Sicilia era un successo, la serie di Paolo Genovese lo ha reso un'ossessione, al pari di Imma Tataranni di Mariolina Venezia. E poi ci sono serie che riescono a riportare un'opera al centro della scena culturale, come è accaduto con Niente di nuovo sul fronte occidentale. L'incremento delle vendite del romanzo di Eric Maria Remarque è stato del 271% nella settimana successiva all'uscita. Detto questo, intanto, mi è mai successo? Quale libro avete acquistato o rispolverato dopo aver amato la sua serie TV? Oppure non seguite le serie TV e scovate i libri a prescindere. Ma poi qual è il libro che vi ripromettete di leggere in vacanza? Ne parliamo, come ogni giorno, al 348 075 8060.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Subasio.

Il nuovo singolo dei Gemelli Diversi accompagna anche il nuovo tour che attraverserà tutta l'Italia, non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera.

artisti cantati da Bruce Springsteen in questa Sad Eyes, era il 1999. Riascoltata fino a questo punto nella nostra mattina, in questo martedì 23 giugno, con voi Pozzo fino alle 13, tra una canzone e l'altra. Ecco appunto, l'altra è quella di Emma, Arriverà l'amore.

marmellata numero 25, Cesare Cremoniti. Una marmellata che non fa salire la glicemia e invece il gusto per la buona musica. Questa mattina con voi ci occupiamo di effetto adattamento, no, non pensate ad altro, adattamento letterario o al contrario televisivo per le serie, le grandi serie. C'è questo fenomeno interessante che sta, vi dicevo, svuotando le librerie, secondo il quale quando una serie sbarca in streaming le vendite del libro da cui è tratta aumentano mediamente del 197%. Insomma, è serie mania, sì, ma libromania in questo caso. E allora vi ho chiesto se vi è mai successo di partire da una serie televisiva per poi arrivare al libro. Quale libro avete acquistato o rispolverato dopo aver amato la sua serie televisiva? Oppure non seguite le serie TV e scovate i libri a prescindere? Ma parlando di libri, mi piacerebbe anche sapere qual è quello che vi ripromettete di leggere in vacanza. Quello o quelli? 348 075 80 60.

0: Sono le 11, l'informazione.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Conclusi i colloqui tecnici in Svizzera, nascono 4 gruppi di lavoro su nucleare, sanzioni, sviluppo economico e attuazione degli accordi. Il segretario di Stato americano Rubio oggi nel Golfo per discutere di Hormuz e stabilità regionale. Teheran dice: gestiremo noi lo stretto. A Milano un agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, 39 anni, si è schiantato in moto vicino all'aeroporto di Linate dopo la caccia iniziata a Ponte Lambro. Un Audi Q7 ha forzato il posto di blocco. Poco fa ritrovata l'auto a Pioltello, ricercato ancora invece il conducente. A Napoli un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Travolto dall'impopolarità dopo 2 anni di governo, Keir Starmer si dimette da premier e leader del Partito Laburista. L'uscita di scena del primo ministro britannico spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio. 10 anni fa la Brexit, l'Unione Europea passava a 27 stati membri. Oggi i britannici si interrogano. Ondata di caldo estremo, 15 città da bollino rosso oggi, domani saranno 16. Stop al lavoro e cassa integrazione, torna la norma anticaldo estremo. Il via libera alla misura nel Consiglio dei Ministri, nel mezzo di un'ondata di calore che ha colpito tutta l'Europa. Attivo il numero 1500. I mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria ed è Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Traffico bloccato per il recupero di mezzi incidentati sulla A14 Adriatica, tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio, in direzione Pescara. Code per incidente sulla A10 dei Fiori, tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7, in direzione Genova. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A12 Genova-Rosignano, tra Rapallo e Recco, in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma si è verificato un incidente tra Attigliano e Orte, verso la capitale. Un incidente anche sulla statale 77 della Val di Chienti, Civitanova Tolentino, a Civitanova Marche Ovest, in direzione Civitanova Marche. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Il classico di Fabrizio De André che arriva, cantato in napoletano, fa parte del suo 12° album in studio, Le Nuvole. È del 1990, si intitola Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io voglio

0: Tra di noi Tiro Mancino, Radio Subasio e l'effetto adattamento, questa frenesia di far proprio i libri di serie che si sono viste in televisione, si sono apprezzate e poi si passa al libro da cui sono tratte, anche se il libro magari è stato pubblicato molti anni addietro. Pensate che questo tipo di acquisto, beh, è aumentato mediamente del 197%, un bel successo a dire il vero. Ma a voi è mai capitato di vedere una serie, innamorarvi della serie e poi leggere il libro? Quale libro avete acquistato così spolverato dopo aver amato la sua serie TV? Oppure non le guardate e scovate i libri a prescindere? Ma poi vi ho anche chiesto qual è il libro che vi ripromettete di leggere in vacanza.
1: Francesco da Roma, libri che poi hanno fatto dopo serie TV, ad esempio tutta la saga di Anne Rice su Intervista col vampiro, Le streghe di Mayfair e Talamasca. Ho letto prima tutti i libri, ma anni e anni fa, ed ora che sono uscite le serie TV posso dire che Intervista col vampiro mi sta piacendo molto e non vedo l'ora che esca la terza stagione su Il vampiro Lestat, mentre Le streghe di Mayfair tu non puoi togliere un personaggio principale e camuffarlo sotto un'altra veste che non c'entra niente sinceramente, quindi a volte fanno dei riarrangiamenti secondo me sbagliati, non puoi modificare personaggi e storie dei libri.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Un senso Vasco Rossi. Nella mattina in cui con voi stiamo parlando di serie televisive da cui poi vengono tratti libri, perché succede anche questo, oppure libri da cui sono tratte serie televisive, viste le quali molti corrono in libreria a comprarsi il libro da cui è tratta quella serie. Ecco, vi è mai successo? Quale libro avete acquistato o rispolverato dopo aver amato la sua serie TV? Oppure non guardate serie TV e i libri li scegliete in base ad altri criteri? Ma poi qual è quello che vi ripromettete di leggere nelle prossime vacanze?
1: Io ho visto La regina di scacchi, dopodiché mi sono resa conto che c'era un libro alla base di questa serie, me lo sono comprato e il libro è superiore sicuramente alla serie televisiva, però la serie televisiva è veramente nuova, originale e girata molto molto bene. Ecco, questo lo consiglio decisamente. Stella,
0: è bello confrontare le trasposizioni televisive di un romanzo. Spesso, se si è letto prima il libro, si può anche rimanere delusi, anche perché ci si è fatti un film molto personale che poi non si ritrova nella trasposizione televisiva. Diverso è quando invece si inizia dalla serie televisiva per ritrovare nel libro originale quei personaggi che magari abbiamo amato proprio sul piccolo schermo.
2: Cinzia da Mestre, io ho sempre adorato molto leggere, siccome mi piace l'inglese devo dire che la maggior parte dei libri li leggo sempre in inglese perché è un ottimo esercizio per mantenere la lingua. In questo periodo che sono, ahimè, a casa in malattia, che devo fare riposo assoluto, la lettura è un grande aiuto per passare un po' il tempo e la giornata. E in questo periodo sto leggendo il libro che si chiama, adesso non voglio fare pubblicità, però insomma, Rita Neri, Come le donne grandi, che parla del rapporto tra madre e figlia. È bello.
0: È bello? Beh, ci fidiamo poi de gustibus. E voi? 348 075 8060.

0: serie televisive che poi ci inducono ad acquistare il libro da cui sono tratte. È un fenomeno in ascesa anche in Italia e quindi vi ho chiesto se vi è mai successo di aver letto un libro, di aver acquistato un libro o rispolverato un libro dopo aver amato la sua trasposizione televisiva. Oppure non guardate le serie TV e scovate i libri a prescindere. E a questo punto qual è il libro che vi ripromettete di leggere in vacanza?
1: Oggi hai colpito nel segno. Io ho un canale sia Instagram che TikTok dove parlo appunto di libri e sono tutta la mia vita. In genere prediligo la lettura del libro alla serie TV, nel senso che preferisco sempre prima leggere il libro e poi vedere la serie o il film che ha preso insomma ispirazione dal libro. E quasi sempre preferisco il libro, come è accaduto per esempio per la saga Harry Potter, che comunque è bellissimo, bellissimi film, però leggere i libri è tutta un'altra storia.
0: Leggere libri è tutta un'altra storia, mi sento molto d'accordo con la nostra ascoltatrice, perché nella trasposizione qualcosa cambia magari, e questo è un effetto che colpisce tutti quelli che invece arrivano a certe storie attraverso i film e le trasposizioni per poi andare a leggere il libro originale e magari trovare una storia un po' diversa.
2: Carlo da Roma, il primo libro che ho letto dopo aver visto una serie TV è quello su Rocco Schiavone, che è stato qualcosa di particolare.
0: Altra serie di grande, anzi grandissimo successo.
3: A proposito di libri e serie TV, io vi consiglio non di guardare la serie, ma di leggervi il libro di Inspira, Espira, Uccidi. Io ho letto prima il libro e anche il sequel, Uccidi con il tuo bambino interiore, dei libri brillanti, ottimi da portare sotto l'ombrellone, che ti danno un sacco di spunti di riflessione, anche ironici a volte. Ve li straconsiglio. La serie mi ha lasciato un po' titubante. Ho preferito i libri. Ve li consiglio. Silvia da Bolsena.
0: Evviva i consigli! E voi ne avete in fatto di lettura? 348 075 8060.

0: È stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Domani sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Poco, poco, tu mi ami.
0: Domani sera alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Antonello Venditti nella nostra mattina in cui con voi stiamo parlando di quelle storie che dal grande schermo finiscono per attrarre gli spettatori anche verso il libro da cui è tratta quella storia in video. E abbiamo parlato di effetto adattamento, così si chiama questa nuova tendenza del mercato del libro che vuole vendite incredibili di libri da cui sono state tratte serie televisive importanti, con medie del 197% di vendite dopo la diffusione della serie. E allora vi ho chiesto se vi è mai successo, quale libro avete acquistato o rispolverato dopo aver amato la sua serie TV, oppure non guardate le serie TV e scovate libri a prescindere. Poi vi ho anche chiesto se vi andava di rivelarci qual è il libro che vi ripromettete di leggere in vacanza. E allora un ultimo giro di punti di vista sul tema.
1: Emanuela Città di Castello, io ho finito ora di leggere un libro di uno psicologo che si chiama Sinatti, favoloso, e mi sono comprato, la settimana scorsa sono stato in ferie con i miei figli, mi sono comprato il libro di Nadia Toffa, ho letto solo l'introduzione, non ho fatto altro che piangere. Spero di arrivare in fondo senza aver finito i dotti lacrimali, ma ho riscoperto dopo anni la lettura e fa bene, leggete più che potete.
0: Leggete più che potete! Sentiamo ancora.
2: Mi sono vista la prima stagione di Il commissario Ricciardi, mi era piaciuto molto, ma ho interrotto perché il finale non mi era piaciuto. Poi le amiche: ma che sei matta, la seconda stagione è bellissima. Allora l'ho vista, effettivamente era molto bella, ho visto anche la terza, non so dire il finale, però vabbè. E adesso mi hanno detto che anche i libri sono davvero davvero belli, quindi li leggerò sicuramente, e la cosa migliore, la pubblicità migliore è il passaparola. Cristina D'Aviano.
0: Il passaparola, già, che rimane diciamo così la pratica più importante quando ti raccontano un libro. Poi naturalmente entra il gusto personale e lì c'è il distinguo nel gradimento.
3: Sono Marilena e chiamo da Napoli.
4: Io sono un animo romantico, per cui tutti i film di Nicholas Sparks che abbiamo visto in TV li ho letti tutti i libri, e sono tutta un'altra storia, come si diceva prima. Poi ho letto Twilight 10.000 volte meglio i libri, ho letto La ragazza di fuoco, gli Hunger Games, devo dire che è fantastico. Di solito alla TV, a quello che vediamo TV, che sia telefilm, serie televisiva eccetera, preferisco di gran lunga sempre i libri, perché sono più dettagliati nelle descrizioni, ti fanno volare con la fantasia.
0: Ti fanno volare con la fantasia, del resto, dice Rinaldo Sidoli, l'anima di un individuo risiede nei libri che legge.

0: McCartney, Michael Jackson, sei, ci ha riportato fino all'inizio degli anni Ottanta. Ora invece l'immediatezza delle news, l'appuntamento è quello delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Milano, un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermato a un posto di blocco. Forse speronato è caduto dalla moto, inutili soccorsi, ritrovata a Pioltello l'auto, ma non il pirata, tuttora ricercato. A Napoli un 21enne incensurato vittima di un agguato sotto casa è stato ucciso con un solo colpo di pistola al torace, esploso a distanza ravvicinata. Lorenzo Spasiano è stato soccorso e portato al Cardarelli, ma è morto poco dopo. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Teheran fa inoltre sapere che al momento non esiste un calendario definito per consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale almeno fino al termine del Mondiale 2028. Questa è Breaking News di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese anche nelle prossime ore, tempo nel complesso bello e soprattutto caldafoso intenso, in particolare quindi un po' di nuvole sulle zone interne della penisola, tanto sole altrove, isolate acquazzoni temporali sulle Alpi, sulle zone appenniniche, poi in serata qualche temporale potrebbe scivolare anche sulle vicine pianure del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre ben al di sopra delle medie stagionali, punte fino a sfiorare i 40 gradi soprattutto al centro nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

classico dei Commodores che quando uscì nel 1984 fu dedicato a Marvin Gaye e Jackie Wilson, entrambi scomparsi proprio in quell'anno.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue.
1: Tananai.
0: Che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni, e siete la tela, non del ragno, della musica che ovviamente ogni giorno viene tessuta solo per voi con le canzoni più belle italiane, internazionali e quelle che contraddistinguono già da questi primi giorni l'estate. È quello che sembra con Merck e Cremont, Serena Brancale in Partenope.

Da te Laura Pausini, che torna sempre con le sue canzoni, i suoi grandi successi davvero internazionali. Siamo arrivati alle 12 da 23 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il momento dedicato a voi. A dire il vero non c'è un momento che non sia dedicato a voi nell'arco della nostra giornata, ma questo, in particolare perché ci piace segnalarvi quando e salutarvi quando ci fate sapere che ci state ascoltando. E allora i saluti arretrati, che arretrati non sono, oggi sono per Andrea, che ci segue e ci saluta da Viareggio, Laura che ci ascolta e ci saluta da Marostica, siamo in provincia di Vicenza, e Paola che invece ci ascolta e ci saluta da Macerata. Per tutti l'estate funk di Francesco Gabbani con Summer Funk.

scritto Superman perché come pop star non sarei credibile, infatti uso l'ironia. E questo basta, anzi no. Federica Abbate arriva con la sua Superman.

I belong to you, Lenny Kravitz, in questa nostra mattina che si fa come sempre più tarda, e tra un po' scopriremo anche quale sarà il tema che si tratterà all'interno della pausa pranzo, il momento in cui vi accompagniamo mentre pranzate, operate un breve snack, insomma spezzate la mattina per poi riavviarvi nel pomeriggio sempre con il nostro sostegno musicale. Intanto, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Questa sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Questa sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: una canzone d'amore 883 e eccolo qui il testè.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come sta?
2: Bene, bene.
0: Bene, ben trovato, sono contento. La vedo giallina.
2: Sì, oggi sono giallo.
0: Giallo,
2: sì.
0: Giallo vestito.
2: Giallo canarino.
0: Allora, di cosa si parlerà oggi nella pausa pranzo?
2: Mi piacerebbe proprio andare a visitare questo posto che si trova in Val di Fiemme, perché per l'argomento di oggi ci siamo ispirati a questo ragazzo bengalese che si è trasferito in Italia e dal 2005 si è stabilito a Cavalese, dove ha riattivato una malga e ha detto: io qua mi sento proprio a casa.
0: Lo posso credere.
2: Mi sento a casa, sto benissimo, accolgo persone. Beh, evidentemente una persona particolarmente empatica e quindi coloro i quali si recano in questo posto trovano terreno fertile. Perché lui proprio li fa sentire a casa.
0: Sentirsi a casa. Credo che sia un must di tutti i posti che si pongono all'attenzione di un pubblico, come, che ne so, Buon Retiro, come posto in cui appunto trovarsi come a casa. E allora ci ho detto:
2: è proprio questo vi chiediamo oggi. Quale luogo sentite come casa vostra? E dove siete nati? Dove magari un altro luogo del cuore? E siete andati in vacanza? Quel posto lì vi ha colpito particolarmente e ci tornate?
0: Sì,
2: perché state
0: persone
2: bene.
0: Che sono 14 anni che tornano.
2: Che vanno sempre lì?
0: Beh, una volta c'era la canzone Stessa spiaggia, stesso mare.
2: Cioè, ci sta.
0: Vogliamo dire il numero?
2: 348 075 80 60.

0: arriviamo ai saluti e noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia con il nostro pomeriggio ormai alle porte, preceduto come sempre da un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 13 e come sempre, amici miei, l'ultima raccomandazione la conoscete bene: fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ha provocato l'inseguimento, costato la vita al poliziotto Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto. È un uomo di origini albanesi, fermato insieme a un connazionale in Brianza. A Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. Sempre a Milano, la procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 18enne alla guida dell'auto caduta domenica nel canale Villoresi a Senago, con 9 persone a bordo, 3 le vittime. Il giovane è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Omicidio a sangue freddo nella notte a Napoli, la vittima un 21enne incensurato, freddato da un colpo di pistola al torace sotto casa. Inutile il trasporto in ospedale. Indagano i carabinieri, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto. Ondata di calore in Europa, dal 18 giugno sono 40 i morti annegati mentre cercavano di rinfrescarsi in Francia. Si tratta essenzialmente di giovani, ha reso noto il premier Le Cornu. Il paese ha appena affrontato la notte più calda dal 1947. Teheran smentisce il vicepresidente americano Vance e chiude alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti bombardati da Stati Uniti e Israele. Non abbiamo avuto alcun incontro e nessuno è in programma, ha dichiarato il portavoce degli esteri Bagaei. Mondiali di calcio, dopo le vittorie di Argentina, Francia, Norvegia e Algeria, nella serata italiana torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan. L'Inghilterra sfida il Ghana. In MotoGP Marc Marquez rinnova con Ducati per altri 2 anni, vestirà rosso fino al 2028. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano 6 km di coda per incidente tra Parma e Fidenza, sulla A10 verso Genova aeroporto 2 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova aeroporto, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incendio all'incrocio Carate-Brianza. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Questa sì che è diventata una canzone iconica nella discografia italiana e molto spesso viene citata addirittura come una delle canzoni più emozionanti e profonde sull'amore mai scritta in Italia. Beh, tanto per dire, no? Esplora la fragilità e allo stesso tempo la bellezza dell'amore. Diciamo che l'amore è descritto come un'esperienza che avvicina due persone, allo stesso tempo sottolinea anche la difficoltà di congiungere due mondi assolutamente diversi. E qui devo dire, Mogol è stato un fuori classe, no? L'amore non è visto come la fusione perfetta, ma come un continuo compromesso e adattamento. 1900, quanto tempo è passato? 1977, mamma mia che meraviglia. Un grande classico della musica italiana, Lucio Battisti e Marci un po', collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella del martedì. E oggi è il 23 giugno 2026, di cosa parliamo? Beh, intanto vi chiedo quale luogo sentite come casa vostra. È dove siete nati o avete un altro luogo del cuore? Come lo avete scoperto? Queste sono le domande, poi tra poco le argomenterò tutte. Nel frattempo ricordo anche il contatto WhatsApp Telegram che vi consente di interagire con noi, 348 075 80 60. Subito Madonna e Sabrina.

Siete su Radio Subasio, è appena iniziata la pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saluto chi è in movimento, chi sta lavorando e chi si sta invece rilassando e buon appetito a chi è a tavola. Dal 5 giugno scorso, tra i boschi che danno sulla valle di Fien, è stata riaperta un'antica malga gestita da un bengalese che ama accogliere gli escursionisti o chi semplicemente vuole farsi una mangiata ai piedi del monte Kauriol. Ahmed, questo è il suo nome, è arrivato in Val di Fien nel 2005, si è stabilito a Cavalese dove alle ultime elezioni amministrative è stato anche eletto consigliere comunale e ha detto: mi sento come uno di qua, sono arrivato dal Bangladesh a 16 anni, mi sono fatto qui gli amici più importanti della mia vita. E allora, quale luogo sentite come casa vostra? Ci siamo ispirati alla storia di Ahmed, magari ci sta ascoltando e lo salutiamo. E allora, quale luogo sentite come casa vostra? È dove siete nati o avete un altro luogo del cuore? Come lo avete scoperto? Se volete raccontarmi la vostra esperienza, come sempre 348 075 80 60.

0: non passerai. Marco Mengoni, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Oggi vi chiedo quale luogo sentite come casa vostra e dove siete nati o avete un altro luogo del cuore, come lo avete scoperto. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, Corrado. E
0: ciao Corrado.
1: In casa mia è il mio paese, Civitella del Lago. Qui ho le mie radici, ho la mia infanzia e ora che sono cresciuto, quasi 30 anni, rimane il punto di ritrovo per tutta la mia famiglia, tutti i miei fratelli, i miei parenti, e ci torno sempre con grande piacere e grande affetto. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te. Allora, vi chiedo quale luogo sentite come casa vostra e dove siete nati o avete un altro luogo del cuore, come l'avete scoperto? 348 075 80 60.

0: 2007, Back to Black, Amy Winehouse. Questa è la pausa pranzo di Radio Subasio dal 5 giugno scorso. Tra i boschi che danno sulla valle di Fiem è stata riaperta un'antica malga gestita da un bengalese che ama accogliere gli escursionisti o chi semplicemente vuole farsi una mangiata ai piedi del monte Kauriol. Lui si chiama Ahmed, è arrivato in Val di Fiem nel 2005 e ha detto: qui mi sento a casa. E allora ci siamo ispirati alla sua storia per chiedervi quale luogo sentite come casa vostra, dove siete nati o avete un altro luogo del cuore, come lo avete scoperto. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno, sono Cristina
0: Colle
1: Valdelsa, in provincia di Siena. Io mi sento molto fortunata perché sento che il mondo è la mia casa, veramente, perché adoro viaggiare,
0: cosmopolita.
1: Ancora finché potrò. Però se dovessi scegliere un posto dove mi sento a casa è Genova, questa meravigliosa donna che tra le pieghe della sua gonna mi ha sedotto e mi ha fatto sentire a casa, lontano da casa, insieme a odori e a fotografie contrastanti di gelsomino, di pitosforo, di kebab, di licori anche sporchi, e da lì ho iniziato ad avere voglia di andare via, di andare a scoprire che cosa il mondo mi riservava. Genova mi ha regalato l'amore e mi ha regalato 3 meravigliosi figli. Non viviamo lì, ma ogni volta che ci torno io piango perché sento di ritornare dall'amore per la vita che questa città mi ha fatto scoprire. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao a tutti, da ormai 9 anni vivo felicemente in Italia, ho un marito meraviglioso, 2 piccoli bambini, ma il mio cuore continua a battere anche per la mia terra, Uzbekistan. Vorrei fare i miei più sinceri auguri a tutti i tifosi uzbeki per l'importante partita di oggi tra Uzbekistan e Portogallo.
0: Forza
2: Uzbekistan, auguro a tutti una splendida giornata, Ralina.
0: Ciao, grazie. Quale luogo sentite come casa vostra? È dove siete nati o magari ne avete uno del cuore che vi ha letteralmente catturato? Come lo avete scoperto? 348 075 80 60.

0: E ci sono luoghi che sanno regalarti momenti di poesia, luoghi speciali, no? Che regalano subito una questa profonda sensazione di calore, sicurezza e anche appartenenza proprio con una vera casa. E questo legame emotivo così forte sicuramente viene definito in psicologia ed ecologia urbana come attaccamento al luogo. E allora oggi vi ho chiesto quale luogo sentite come casa vostra, è dove siete nati o magari ne avete uno del cuore, come lo avete scoperto. Intanto vi dico grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi e come sempre la chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: La mia storia è questa: io adesso ho 40 anni e da quando ne ho 13 che per prima esigenze familiari poi personali non sono mai stato più di uno o due anni nella stessa casa, ma le ho cambiate in continuazione, case, città, paese. Però il posto dove mi sento più a casa è il fiume dove torno a pesca ogni anno, quello è il posto che più mi fa sentire a casa ogni volta che torno qui.
2: Il mio posto del cuore, la Thailandia. Ci sono stata 3-4 volte, non ricordo, e ci ritornerei un'infinità di volte. Bangkok, nord, mare, una meraviglia. Altro che l'Italia, che conduti bene, ma Francesca da loro ci offenna.

0: Breaking News di TGCOM 24, le 14 da un minuto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'ambasciatore di Teheran all'ONU parla di discussioni molto positive, ma i Pasdaran chiudono alle ispezioni ai siti nucleari bombardati. Netanyahu pronto a svincolarsi da Washington e a costruire un sistema di armamenti autonomo. Il caldo continua a mietere vittime in Francia. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Per l'OMS l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria. Il cordoglio delle istituzioni per l'agente Francesco Imprezzabile, morto ieri sera a Milano mentre inseguiva in moto un SUV sfuggito all'ALT. Rintracciato il conducente, un albanese, fermato insieme a un connazionale in Brianza. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. Un 21enne ucciso in un agguato nella notte a Napoli. Lorenzo Spasiano, incensurato, freddato da un colpo di pistola al torace sotto casa. Indagano i carabinieri. L'omicidio potrebbe aver seguito una lite, scoppiata forse per una partita di calcetto. Primo sì del Parlamento al piano casa, approvato dalla Camera con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il decreto passa ora al Senato, che deve approvarlo definitivamente entro il 6 luglio. Il provvedimento punta a rendere disponibili circa 100.000 alloggi in 10 anni. Le pensioni delle donne sono inferiori del 34% rispetto a quelle degli uomini, 1.491 euro al mese contro 2.260. Lo rende noto il rendiconto sociale INPS presentato oggi a Roma. Le differenze più marcate negli importi medi di quelle di anzianità, con uno scarto del 45%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 verso Genova Aeroporto, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Aeroporto. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Badia e la variante di Valico. Sulla diramazione Roma Nord verso la A1, 2 chilometri di coda per incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Sulla statale 194 Ragusana, rallentamenti per il fondo stradale dissestato tra l'incrocio Modica Sud, statale 15, e l'incrocio Marina di Modica verso l'incrocio Pozzallo, strada provinciale 66. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 6 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo martedì 23 giugno 2026. Moonlighting 1987, c'è Al Jarreau.

dico numero uno, tra altre cose, non so se conoscete la storia, no? Cesare Cremonini ha detto in passato che la parola logico lo ossessionava da tempo. Quando uscì La traccia, sua mamma gli ricordò che logico era stata proprio una delle primissime parole pronunciate da lui da bambino. Cesare Cremonini su Subasio e il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo e alle 15 i 60 minuti a voi dedicati. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso per voi.

cioè, potrebbe essere una duplice interpretazione di questa canzone, no? L'accettazione della fine di una storia, anche se l'altra persona scompare fisicamente dalla quotidianità, resta impressa a livello, se non altro, spirituale, e l'altro invece che sembra descrivere il momento esatto in cui un figlio si stacca dal grembo materno per venire alla luce, sei nell'anima e lì ci rimani per sempre. Bam bam bambina, su Subasio anche Elettra Lamborghini.

Qual è la canzone che meglio rappresenta il momento che state vivendo? Volete ascoltarla oggi? Allora prenotatela subito al 348 075 80 60 attraverso un messaggio scritto o una nota vocale.

L'abbiamo vista l'ultima volta a Roma e poi niente più, aveva promesso anche insomma materiale nuovo, cioè della serie sto per entrare in studio, preparo un nuovo album, ma ancora nulla. E nel frattempo ci limitiamo ad ascoltare comunque le perle del passato di Adele, che ci regala sempre grandissime emozioni, devo dire. Mancano pochi minuti alle 15, tra non molto un'informazione, ma attenzione perché dopo arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. Se ancora non avete pensato quale potrebbe essere la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, ecco, pensateci su e eventualmente prenotatela anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi c'è? Ah, sì, arriva una poesia nel vero senso della parola, firmata Sal Da Vinci. La canzone si chiama proprio così.

vivo più senza te, vicinissimi alle 15. Questo vuol dire che sta per aprire i battenti il jukebox. E allora è il vostro momento. Se volete prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. E poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. Se volete, potete inoltrare il vostro messaggio adesso, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Fermate due persone per la morte dell'agente Imprezzato, caduto dalla moto mentre inseguiva ieri sera un SUV sfuggito all'ALT. Sono due albanesi rintracciati in Brianza. La procura di Milano indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, esclusa l'ipotesi dello speronamento. In Francia l'anomalia termica più elevata al mondo, secondo i meteorologi. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia attesa un'escalation di afa. Oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Proseguono le indagini sul caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 15 giorni a Formia. Sarebbero state segregate tutto il tempo in una camera. In carcere la madre, il compagno e il nonno delle ragazzine. I due uomini sono stati posti in isolamento a Sulmona. A Napoli i carabinieri indagano sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, freddato nella notte con un colpo di pistola al torace sotto casa. L'omicidio potrebbe essere il culmine di una profonda lite scoppiata a marzo durante una partita di calcetto e alimentata nel corso dei mesi. Il rebus delle ispezioni dei siti nucleari iraniani nelle trattative fra Washington e Teheran in Svizzera. Per Trump, i Pasdaran hanno accettato i controlli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai massimi livelli, ipotesi smentita in mattinata dalla Repubblica Islamica. Ai mondiali di calcio è il turno della seconda giornata dei gironi K e L. Alle 19 ore italiane in programma Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. In MotoGP Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Queste le breaking news di TGCom 24.

di Radio Subasio, è il vostro momento, prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, la vostra estate. 348 075 80 60, per messaggi scritti o note vocali. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Filippo di Napoli ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio, Antonio D'Anzio. Nel jukebox di oggi volevo dedicare la canzone al mio paese a mia figlia Anna, che la sente tutte le mattine quando va a scuola, e la saluto che in questo momento sta al nido. Ciao amore di papi, ti amo.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Mi sento un...

0: al mio paese. E allora siete su Radio Subasio 348 075 80 60. Se volete inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram, specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. A proposito, devo salutare Marta che ci segue da Aprilia. Dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, ha scelto proprio questa di Gazebo, Like Chopin. E saluto anche il mio papà, ciao e grazie.
1: We

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, mi fate ascoltare la nuova canzone di Marco Masini e poi ti ho vista cadere. Grazie, Silvana da Vicenza.

0: cadere.
1: Marco Masini, dai, che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso 348-075-8060. Poi, ovviamente, c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Filippo. Dice: è possibile ascoltare questa canzone di Michael Jackson?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Caro Di Subasio, nell'attesa di andare al concerto dei Cabani settimana prossima, volevo ascoltare Spazio Tempo, dedicarla a me stessa, perché secondo me è una canzone fantastica. Un bacione a tutti, Marta da Trento.
3: Ciao a tutti, ciao Radio Subasio, ciao Leonardo. Mi piacerebbe ascoltare Spazio Tempo di Gabbani e dedicarla alle mie bambine, ma soprattutto a tutti i miei alunni e a quelli che quest'anno stanno svolgendo gli esami di maturità, affinché capiscano che c'è uno spazio e un tempo per tutto e per tutti.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Radio Sobacio, sono Chiara. È possibile la canzone Tu come stai di Claudio Baglioni nel jukebox di oggi? Grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Sobacio.

Questa jukebox di Radio Subasio 348-075-80-60. Se volete nutrire i vostri saluti, quelli anche dell'ultimo secondo, vi leggo tutti. Saluto a proposito Luca, che ha inviato il suo messaggio attraverso l'app e dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone perché lui è il mio cantante preferito. Scrive: ha scelto Rosso Relativo, Tiziano Ferro.

0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari e dedicarlo a Federica. Saluto Bruno da Roma.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: stessa direzione, Paola Iezzi. Saluto e ringrazio Francesca di Venezia. Ha scelto lei questa canzone, ha inviato il suo messaggio su WhatsApp. E a proposito di saluti, c'è anche quello che devo fare a Daniela. Ciao Dani, grazie ancora. Ciao Radio Subasio, vorrei anche io una canzone del jukebox, dice Angelo che ci segue da Nola. E poi saluto anche Giulia. Ciao Giulia, buono studio. A proposito, in bocca al lupo, facci sapere per l'esame. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima, perché riguardo il messaggio vocale. Chi è a proposito?
1: Ciao, Michele da Napoli, direzione Salerno per lavoro.
0: Ciao, buon viaggio.
1: Avrei il piacere di ascoltare la canzone di Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente. Grazie a tutti.

1981, capolavoro di Franco Battiato, centro di gravità permanente. Siete su Radio Subasio e siamo anche alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Vado a sbirciare gli amici che hanno inviato messaggi attraverso l'app. Vedo quello di Giorgia e dice da Napoli: potrei ascoltare On The Floor di J-Lo e Pitbull nel jukebox di oggi? Jukebox time.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 10 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Netanyahu mostra i muscoli grazie al sostegno americano, ma voglio autonomia negli armamenti. Parlando a ufficiali riservisti, il premier israeliano insiste, con l'Iran non è finita. Malori e blackout per il troppo caldo e allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia oltre 1000 ricoverati nella sola Parma, 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo, 40 annegati cercavano il fresco in acque pericolose. Mattarella alla Guardia di Finanza, contrasto all'evasione per tutelare i contribuenti onesti. Al Quirinale celebrati i 252 anni delle Fiamme Gialle. Il capo dello Stato ha lodato il corpo, presente nei passaggi cruciali della storia, protagonista della liberazione dal nazifascismo. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi, alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni. Devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità e vecchiaia è stato di 1876 euro al mese. Per le donne però si è fermato a 1491 euro, una differenza del 34% rispetto agli uomini. Il gap di genere sfiora invece il 45% per le pensioni di vecchiaia dei dipendenti privati. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 direttissima si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la variante e Badia in direzione Firenze. 3 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest viaggiando verso Trieste. Sulla A14 coda di 2 km per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione tra Valle del Rubicone e Rimini Sud in direzione Taranto. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala traffico bloccato a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Quarto, procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 16:06, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: E il buon pomeriggio di nuovo, ancora, sempre, anche da Leonardo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca
1: subito la collection
0: Fantasy at Within Fire.

0: parentesi, Liquid and Fire, cosa succede?
1: Anche al mattino.
0: Fai così?
1: Sì.
0: Bello. Beh, vorrei essere presente.
1: Davvero, buongiorno, mi dicono buongiorno Katia.
0: Ecco, si è impazzita la Giuliani. Bene, mi piace così però, piace, piace. E allora, si gioca?
1: Si gioca.
0: Sì, certo.
1: Si gioca e...
0: Cioè, si continua a giocare.
1: Si continua, ma no, per noi è sempre tutto un gioco. La vita è un gioco. Chi è che lo diceva? La vita è un gioco.
0: La vita è un Marzullo, forse. Beh, non so.
1: No, quello era la vita è un sogno.
0: Ah, già, è vero.
1: Giochiamo con l'evento.
0: Evento sportivo.
1: Ok.
0: Ecco, quindi vi chiediamo di indovinare, vi diamo ovviamente degli indizi storici, sì. In questo caso è un evento sportivo molto importante, particolarmente longevo perché è nato nel 1903, pensate, da un'idea di un giornalista.
1: Ed è anche la più prestigiosa
0: al mondo. Il colore giallo, vogliamo parlare del colore giallo della maglia?
1: Parliamone.
0: Beh, fu scelto per omaggiare la carta gialla su cui veniva stampato il giornale L'Auto.
1: E nel 1919 si corse la tappa più lunga di ben 482 chilometri. Un'autentica odissea che spesso si protraeva fino a notte fonda poi.
0: 482 chilometri, capito?
1: Fa impressione.
0: Ecco, però solo pensando alla lunghezza di questo percorso.
1: Già sudo,
0: certo. Oh mamma mia, con queste temperature. Dai, le vostre risposte.
1: Come sempre, 348 075 86.

0: Eros Ramazzotti, stiamo giocando all'evento sportivo misterioso.
1: Abbiamo già dato degli indizi inequivocabili, direi, anche perché quando si parla di...
0: Abbiamo detto per esempio che è nato nel 1903 da un'idea di un giornalista francese.
1: Esatto, è la più prestigiosa al mondo. Sai quei giochi che si facevano una volta? Devi dire questa cosa senza usare questa parola. Io ogni giorno mi sento un po' in quella condizione lì.
0: Tu fai l'esatto contrario. La parola la utilizzi.
1: Appunto.
0: E allora parliamo anche del colore giallo della maglia, no? Che fu scelto per omaggiare la carta gialla su cui veniva stampato il giornale L'Auto.
1: Esatto, poi abbiamo detto anche che nel 1919 si corse la tappa più lunga di ben 482 chilometri che Leonardo ogni giorno. È un'autentica odissea che spesso si protraeva fino a notte fonda.
0: Esatto. E allora è un evento sportivo importantissimo.
1: Ma certo. Avranno capito i nostri ascoltatori.
0: Ma secondo me sì. Vogliamo ascoltare i primi messaggi? Arrivati al 348-075-8060. Dai, evento sportivo misterioso.
2: Ciao Radio Sul Brazio. Dovrebbe essere la Mille Miglia.
0: Non è esatto, ma come si chiama la radio?
2: Radio Sul Brazio.
0: No, Subasio.
1: Un R di troppo.
0: Certo, ciao Franco, grazie.
3: Ciao Franco. Buonasera Subasio, Francesco D'Arezzo. Il ciclismo? Ciao. Maglia gialla.
0: Ok, il ciclismo. Però
1: c'è un nome.
0: Nello specifico.
1: Si chiama in un determinato modo.
0: In Italia c'è il Giro d'Italia. I nostri cuginetti invece
1: Lo chiamano
0: in un altro modo. Però c'è un altro modo.
1: Il senso è quello tradotto in quella lingua.
0: Esattamente.
4: Mi sarebbe venuta in mente la Parigi-Dakar. Potrebbe essere. Un bacione a tutti voi, siete una grandissima compagnia. Cristina D'Arezzo.
0: Ciao
1: Cristina.
0: Grazie Cristina, troppo gentile.
5: Ciao Radio Sul Basio, sono Antonio da Rimini. La risposta è il Giro d'Italia.
0: Ecco. In Italia si chiama così.
1: Si chiama,
0: da un'altra parte si chiama in un altro modo.
1: Leonardo, quando è che io e te facciamo un tour?
0: Lo faremo molto presto.
1: Dove andiamo?
0: Te lo dico a microfoni spenti. Vai, ricordiamo i contatti.
1: 348 075 80 60. Qual è l'evento mistero?

0: Sole di Giorgia, siete su Radio Subasio, stiamo giocando all'evento sportivo misterioso ed è un evento molto importante.
1: Molto importante, che insomma seguiamo sempre appassionatamente, anche vero, se magari non siamo proprio non esperti di quello sport, però è sempre appassionante guardarlo.
0: Cioè, sì, perché poi ti dà la possibilità di vedere dei luoghi che non vedresti.
1: Vero, vero.
0: Che non vedresti,
1: vero,
0: no, diversamente. Allora, vieni con me?
1: Dove andiamo?
0: A Camerino, dove c'è la nostra amica Valentina. Pronto?
1: Valentina!
2: Ciao,
0: eccola,
2: buon
0: ciao,
2: pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te. Come stai? Cosa fai di bello o di brutto?
2: Dipende. Allora, io lavoro come impiegata in Unicam,
1: okay,
2: all'Università di Camerino.
0: Okay,
1: sei al lavoro,
0: okay,
1: in questo momento?
2: No, mi stavo ascoltando in macchina. Dico, proviamo a dare la risposta.
1: Ecco.
2: Se da noi si chiama Giro d'Italia,
0: certo,
2: la maglia gialla, è il Tour de France.
0: È il Tour
1: Ma
0: de
1: brava
0: France, certo,
1: Valentina.
0: Ed è anche uno dei più longevi, perché come dicevamo risale al 1903. Pensa quanto tempo è passato, mamma mia, tanta
1: Valentina,
0: storia.
1: Ma te così, ovviamente non a quei livelli, ma ogni tanto pedali, vai in bici?
2: No.
1: Vedi.
2: È una vita che non salgo in bicicletta.
1: È sbagliato, perché dicono che fa bene, lo sai.
2: So.
1: Fa bene anche al cervello, lo leggevo proprio ieri, non solo al fisico ma anche alla mente.
2: Lo so, ma probabilmente se ci risalgo saprei andarci in bici, però sono anni che non vado in bicicletta e quindi no.
1: Allora, quello come si dice, una volta che impari non disimpari mai.
2: Sì,
0: ma certo, abbiamo una memoria,
2: quindi
0: il fisico e la mente hanno una memoria incredibile.
1: Oddio, non è mica vera sta cosa, perché
0: no,
1: quando
0: dici?
1: Ho ripreso la bici ogni tanto sembravo ubriaco.
0: Ah, ecco, cioè, perché ho visto la tua bici con le rotelle, ho capito, adesso tornano i conti. Allora Vale, l'estate insomma si sta facendo sentire, tu hai fatto già progetti per le vacanze oppure no?
2: Allora dovrei andare fuori qualche giorno sotto Ferragosto,
0: sì,
2: e poi a fine agosto ho un matrimonio in Piemonte.
0: Ecco, vabbè, Piemonte, quindi sì,
2: okay,
0: si spera che la temperatura
2: però
0: sia accettabile.
2: Visto che voi quest'anno compite 50 anni, la settimana prossima li compio anch'io 50 anni.
1: E
2: quest'anno mi regalo concerti e spettacoli.
0: Oh, brava,
1: ma grande Valentina,
0: brava,
1: questi sono regali, brava, brava,
0: brava.
1: E tipo, qual è il primo concerto che ti farai?
2: No, ne ho già fatto uno, ho fatto Morandi a Pesaro.
1: Ok.
2: Ho fatto una manifestazione a Roma. Ho fatto il premio Ravera la settimana scorsa a Castel Raimondo.
0: Ok.
2: Farò i Pooh a Macerata, Gianni Morandi di nuovo a Macerata.
1: Mazza, Valentina, ma sei instancabile. Ah, però.
2: E sto aspettando, perché me l'hanno rimandato, Massimo Ranieri in Ancona l'anno prossimo.
0: E
2: perché
0: vai,
2: l'hanno rimandato.
0: E vai. E non perderti allora il concerto di Katia Giuliani, che canterà squarciagola
1: sì,
0: al mattino, quindi presentati sotto la finestra della sua camera.
1: Esatto, presentati lì, ti faccio il concertino gratis e così sei a posto. Dai,
0: lo hai citato, lo hai citato.
1: Guarda, veramente,
0: lo
1: ma
0: hai
1: nemmeno
0: citato
1: a farlo apposta.
0: Neanche a farlo apposta arriva tutto per te, ok? Sei pronta?
2: Okay,
0: sei
2: va
0: pronta?
2: Bene. Va bene, sì.
0: Noi ti ringraziamo e ti abbracciamo forte, grazie.
1: Ciao Valentina,
2: grazie,
1: buona estate, buoni concerti.
2: Buon pomeriggio, buona estate a voi.
0: Grazie, allora si gioca anche domani a partire dalle 16, Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, siete su Radio Subasio.

0: Bryan Adams è arrivato anche oggi. È arrivato.
1: Arriva sempre.
0: Cioè, presente.
1: Non manca mai.
0: Non manca mai.
1: Incredibile.
0: Vero.
1: A
0: non
1: Londra.
0: Ci delude mai.
1: Andiamo a Londra.
0: Ah, i londrini vanno pazzi londrini. Per queste cose.
1: I londrini. I londrini certo. Hanno preparato il tiramisù più lungo del mondo.
0: Mm-hmm.
1: Oltre 440 metri. Praticamente
0: aie.
1: Un dolce con il prefisso telefonico. Perché.
0: Un piccolo glicemico adesso. Mamma mia.
1: È vero?
0: Ah, per realizzarlo ci sono voluti 2 giorni. Beh, lo credo bene. Più di 100 pasticceri italiani. Tanti volontari. Record. È stato poi certificato ufficialmente, quindi non è che lo stiamo dicendo così tanto per.
1: Ma no, naturalmente è stato assemblato tutto sul posto, perché trasportare 440 metri di tiramisù avrebbe richiesto più logistica di un trasloco internazionale.
0: Certo.
1: Immagina 440 metri.
0: Beh, c'è da dire che questa iniziativa era legata anche a un progetto di beneficenza, quindi
1: sì.
0: La cosa a noi piace particolarmente, quindi non era soltanto una prova di gola collettiva, aveva anche uno scopo solidale. Ecco.
1: Sì, è vero. Beh, mi resta però una domanda.
0: Vai,
1: che direi
0: spara.
1: Una domanda fondamentale.
0: Vai pupa, dai.
1: Come si taglia un tiramisù lungo quasi 1/2 chilometro senza scatenare una guerra civile sulle porzioni? Perché secondo me è pericoloso.
0: Allora, si parte.
1: Sì.
0: Attenzione. Dal lato con il cacao.
1: Sì.
0: E si spera che nessuno dica io ne prendo soltanto un pezzettino. Ecco.
1: Io vorrei esserci. Ma davvero, ma che fine ha fatto poi quel tiramisù? L'hanno mangiato?
0: Ma penso proprio di spero, insomma, perché sarebbe uno spreco inutile,
1: ho
0: no?
1: Ho deciso.
0: Lo
1: anche faccio
0: fuori
1: anch'io
0: luogo.
1: Domani.
0: Sì?
1: Lo vuoi? Te lo porto.
0: Di quanti chilometri?
1: Te ne porto un pochino?
0: No, grazie.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Domani sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Tu mi ami.
0: Domani sera alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Sono curioso, dov'è che ci portano oggi i venti del cuore, Katia Giuliani? Di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Ma insomma, venti del cuore non lo so, però ecco, si torna a parlare di un argomento che ultimamente è molto dibattuto, anche perché molti paesi stanno andando in quella direzione, ovvero a limitare l'utilizzo dei social per i minori di 16 anni.
0: Okay.
1: Quindi cercheremo di capire se i nostri ascoltatori sono d'accordo oppure no, ma soprattutto cercheremo di capire a chi spetterebbe il compito di vigilare sui ragazzi sull'utilizzo che fanno dei social.
0: Ecco, beh, perché, un tema sicuramente interessante, come dicevi tu, dibattuto un po' in molti paesi. E allora se ne parlerà nel corso della prossima ora, come sempre 348 075 80 60.

0: Vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù, Katia Giuliani?
1: Sì, guarda, okay. Domani ti stupirò.
0: Perfetto, allora ci sentiamo domani, poi vi faccio sapere.
1: Ma vieni al lavoro?
0: Beh, non lo so, dipende da te.
1: Ok, allora lo scopriremo, vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Break news di TGcom 24 alle 17 in punto, passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi. Alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni, devono rispondere di sequestro. Così il tutore, l'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Malori e blackout per il troppo caldo, allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo, 40 persone annegate cercavano il fresco in acque pericolose. Secondo fonti UE l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa pari a 15 miliardi. Parla Crosetto, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo per Roma, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri partecipanti. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni sul nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto, accettate ispezioni all'infinito. Le parole. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'eccezionale ondata di caldo africano che sta investendo l'Europa e l'Italia proseguirà almeno fino alla fine del mese, quando è atteso il picco con temperature vicine ai 40 gradi e possibili nuovi record per giugno. Domani sarà una giornata soleggiata e molto calda, solo tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi isolati temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici. Attenzione anche alle notti tropicali, con temperature spesso superiori ai 23-24 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

0: 17:06, ma buon pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani. Saremo insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore. Subito la collection Zucchero Nice, che dice?
1: Subasio Collection.
2: Nice, che dice? Oh. Nice, che dice? Bobo. Nice, che dice? Oh.

Zucchero, la collection delle 17 e buon pomeriggio a tutti voi. Ancora una volta, lo dicevamo prima insieme a Leonardo, questo è un argomento, quello che tratteremo nel corso di questa ora, piuttosto dibattuto perché se ne parla tanto e ovunque. Ci sono tantissimi paesi che stanno valutando limiti più rigidi all'accesso ai social per chi ha meno di 16 anni. C'è chi è d'accordo, chi meno, però l'obiettivo dichiarato è tutelare i ragazzi. Però gli esperti fanno notare anche che gli effetti reali di un divieto sono ancora difficili da prevedere, che i minori potrebbero comunque aggirarlo il divieto e in quel caso forse le conseguenze potrebbero anche essere peggiori. Quindi domanda sul piatto: secondo voi servono regole imposte dall'alto oppure è più utile puntare su educazione digitale, responsabilità delle famiglie, maggiore controllo delle piattaforme e chi dovrebbe avere il compito principale di proteggere gli adolescenti online? A chi spetta questo compito? 348 075 80 60.

immensamente Laura Pausini. Su Radio Subasio, il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso dei social network ai minori di 16 anni, seguendo una strada già intrapresa anche dall'Australia, per esempio, e discussa anche già in diversi altri paesi. Alla base c'è la preoccupazione per gli effetti che un uso eccessivo dei social può avere sull'autostima, sull'ansia, sul sonno, sulla salute mentale anche degli adolescenti, e molti genitori vedono il divieto come una protezione necessaria. Però c'è anche, lo si diceva anche prima, una parte degli esperti che invita alla cautela, perché gli studi condotti direttamente sui minorenni sono ancora pochi. Non sappiamo con certezza che cosa accadrebbe dopo l'introduzione di un divieto, cioè i ragazzi potrebbero aggirarlo, potrebbero utilizzare profili falsi, potrebbero spostarsi su piattaforme meno controllate o anche continuare a navigare senza che gli adulti sappiano più dove, e quindi sarebbe peggio. E quindi chi dovrebbe assumersi davvero la responsabilità di proteggere i ragazzi online? Domanda. Lo Stato, imponendo un limite di età, le piattaforme, rendendo gli ambienti più sicuri, i genitori, controllando tempi e contenuti, oppure servirebbe soprattutto insegnare, come sostiene qualcuno, ai ragazzi a usare i social invece di vietarli? Un divieto sotto i 16 anni proteggerebbe davvero gli adolescenti o rischierebbe solamente di spostare il problema in un luogo ancora più difficile da controllare, secondo voi? 348 075 80 60, tra pochissimo vi leggo e vi ascolto.

per te, Vasco Rossi, su Radio Subasio. Mentre si parla del divieto di usare i social per i minori di 16 anni, un divieto che molti paesi stanno già applicando, altri paesi invece stanno ipotizzando, ecco, mettiamola in questo modo. Saluto Marco di Latina, che al 348-075-8060 dice: io non sono contrario in assoluto al divieto, però continuo a chiedermi come verrebbe poi applicato davvero, cioè chi è che dovrebbe verificare l'età o le piattaforme, i genitori, e soprattutto che cosa succede ai ragazzi che usano i social anche per parlare con gli amici, per informarsi o per sentirsi meno soli. Mio figlio, dice Marco, per esempio, mi dice che il problema non è stare sui social, ma quello che ci trovi dentro, quindi profili falsi, video estremi, commenti cattivi e contenuti che continuano a comparire anche quando non li cerchi. Quindi forse prima di vietare, dice Marco, bisognerebbe rendere le piattaforme più sicure. A questo punto siamo anche curiosi di sapere chi ha figli adolescenti, che regole usa a casa, limiti di orario, controllo del telefono, profili condivisi, oppure fiducia totale. E i ragazzi sarebbero davvero disposti ad accettare un divieto fino a 16 anni, ma soprattutto questo divieto servirebbe davvero a proteggerli? 348 075 80 60 JAX.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Stay Your Name. Sting, Mary J. Blige su Radio Subasio. Di fare il divieto, insomma, mettere il divieto per l'utilizzo dei social per i minori di 16 anni, sì o no? Siete d'accordo oppure no? È il giusto modo per proteggerli? Chiara di Roma ci scrive al 348 075 80 60, dice: io sarò all'antica, ma a mio figlio il cellulare personale non lo darò prima dei 16 anni. Per le emergenze può usare il nostro o un telefono semplice, ma non vedo perché a 11 o 12 anni debba avere in tasca social, chat e accesso continuo a internet. Secondo me già ritardare, dice Chiara, il primo smartphone significa limitare

dei genitori, e sono dilemmi importanti. Forse il problema può iniziare ancora prima dei social, cioè dal momento in cui consegniamo ai ragazzi il primo smartphone, punto di domanda. Cioè, non darlo li protegge davvero, oppure rischia di spingerli a cercare altri modi, magari di nascosto? Voi genitori, per esempio, a che età avete dato o avete intenzione di dare il primo cellulare ai vostri figli? 348 07 580 60, Jovanotti e Alfa su Radio Subasio. Buon venerdì.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricate
2: /prime.

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti su Radio Subasio, mentre abbiamo cercato di capire qual è il modo giusto per proteggere i ragazzi, gli adolescenti dall'uso eccessivo dei social. Un divieto basterebbe o peggiorerebbe le cose? E insomma, concedere lo smartphone presto, molto presto, influisce in quelli che sono appunto i rischi nell'utilizzo eccessivo dei social?
1: Per fare in modo che i ragazzi non utilizzano i social prima di una certa età, bisogna fare in modo che loro possa essere associata da subito una SIM telefonica, quindi una SIM associata al nominativo e all'anagrafica. Paradossalmente ogni persona può avere al massimo una SIM, e questa SIM porta dietro i dati anagrafici della persona, e di conseguenza con questa SIM si possono utilizzare determinate applicazioni e non altre. Mi sembra l'unico modo per evitare che una persona abbia più SIM fingendo false identità. Mi sembra un po' questa la soluzione.
0: Allora, il nostro amico ci ha dato un suggerimento su cui riflettere, dai.
2: Buonasera Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Sono Diego da Pregnana Milanese. Allora, io sono d'accordo con quello che è stato detto, cioè i social sotto i 16 anni non vanno bene e vanno utilizzati dopo, e anche dopo vanno utilizzati con parsimonia. Penso che vada bene appunto questa proposta, ma penso che nello stesso tempo non sia fattibile, perché ci sono tanti genitori incoscienti che, pur di dare il cellulare al figlio, farlo stare zitto, comunque accontentare un capriccio, mettono l'account al loro nome e poi danno il telefono al figlio, e la cosa non va assolutissimamente bene. Questo è il mio pensiero.
0: Il tuo pensiero però è vero, succede anche questo, condivisibile.
3: Ciao, sono Tamara da Perugia.
0: Ciao.
3: Il telefono, allora, io per motivi personali ho dato il telefono ai miei figli alla fine della quinta elementare. Okay. Ovviamente ho scaricato l'app per controllare ciò che faceva, addirittura io controllavo quanto stava su internet e potevo bloccargli il telefono, e lui poteva fare solo chiamate di emergenza, cioè chiamare il mio numero o quello del padre. Vedevo quanto stava su internet, ho messo un limite, dopo che so un'ora gli si bloccava.
0: Certo.
3: È utile, basta che il genitore sappia usare queste cose.
0: Quindi i sistemi, diciamo, non mancano, ecco, per controllare i ragazzi e l'utilizzo che fanno dei social con lo smartphone. L'importante è controllare, cioè l'importante è esserci. Purtroppo, insomma, al di là delle app, sappiamo che molti genitori proprio se ne fregano. Quindi controllate i vostri figli, è la cosa principale.

0: Breaking News di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto, accettate ispezioni all'infinito, le parole. Malori e blackout per il troppo caldo, allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. 40 annegati cercavano il fresco in acque pericolose. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi. Alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni, devono rispondere di sequestro. Così il tutore, l'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Secondo fonti UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa pari a 15 miliardi. Parla Crosetto, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri paesi partecipanti. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox,

0: Intuisce.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la A15 tra lo svincolo La Spezia, Porto Est, Lerici e Vezzano in direzione Parma. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A21 all'altezza dello svincolo di Manerbio verso Brescia. Code sulla 1 Firenze-Roma in Toscana allo svincolo di Firenze-Scandicci. Traffico incolonnato anche lungo il tratto marchigiano della A14 allo svincolo di Ancona Sud. Sulla A5 troviamo invece lavori tra la barriera di Aosta Montebianco e lo svincolo Nus per chi è diretto verso Torino. Ultima segnalazione dalla statale 330 di Buon Viaggio con lavori all'incrocio Caprigliola. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
1: Traffico, realizzato in collaborazione.

Lauro, Achille Lauro su Radio Subasio. Prima si parlava di limitare l'uso degli smartphone ai ragazzi. Io direi che sarebbe cosa buona e giusta limitarli anche a molti adulti, anche perché pare che limitino molto altre attività che una volta erano considerate piacevoli. Ecco, una volta. Tra poco vi dico quali sono queste attività che insomma erano piacevoli prima, adesso sono a quanto pare diventate, come dire, cestinabili per far spazio allo smartphone. Siamo messi veramente.

i tempi cambiano e cambiano evidentemente anche i nostri interessi, i modi in cui ci piace passare il tempo. C'è una domanda che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata assurda, adesso diventa invece normale, proprio giusta, anzi direi. Lo smartphone è diventato una specie di contraccettivo, punto di domanda, perché secondo una ricerca americana la diffusione dei telefoni intelligenti avrebbe contribuito a ridurre i rapporti sessuali. Il motivo è abbastanza intuitivo, cioè più tempo passato a scorrere contenuti, chattare, guardare video, stare online, e questo significa meno tempo, meno attenzione, meno disponibilità per le relazioni reali. Il telefono entra ovunque, lo sappiamo, entra a letto, resta acceso fino all'ultimo minuto e spesso continua a rubare spazio anche quando accanto a te c'è un'altra persona. Ed è questa cosa di una tristezza infinita, posso dirlo, di una tristezza infinita. Insomma, per anni ci hanno detto di spegnere la luce, no? Per creare un po' di atmosfera. Spegnere la luce, amore. Ecco, forse il vero gesto romantico oggi è spegni il wifi, amore. E spegnilo, basta, non se ne può più. Fred De Palma, Nitta e Miss Killa su Radio Subasio, la testa gira.

Avete per caso notato un restringimento di quello che è il vostro gelato preferito, no? Il gelato che mangiate ogni estate. Provate ad osservarlo perché ci può essere qualche cambiamento. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Noemi.

Viva la vita, i Coldplay su Radio Subasio. Il gelato, quello confezionato, si sta restringendo. Voi forse non ci avete fatto caso, ma sta succedendo questa cosa. Il prezzo non si restringe, il gelato sì. Il prodotto pesa meno, la confezione sembra quasi uguale, noi paghiamo la stessa cifra, quando non addirittura di più. Però c'è un però, perché insomma parliamo di pochi grammi alla volta, quindi sono differenze quasi invisibili in realtà. Però sommate negli anni ci raccontano che le porzioni si stanno riducendo man mano che il tempo passa, mentre il portafoglio si alleggerisce. È una strategia furbetta, perché il consumatore nota subito un aumento di prezzo, però difficilmente si ricorda quanti grammi pesasse quel gelato 3 estati fa. Ma come fai a ricordartelo? Ma chi è che li pesa? Quindi se avete, magari anche voi, avuto la sensazione che il gelato finisse troppo in fretta, non eravate voi che lo mangiavate velocemente, lui che era più piccolo, sarà il caso di girare col bilancino, secondo me, da ora in poi.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Questa sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Questa sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: sta bene.
1: Sto già bene. Francesco Renga su Radio Subasio, anche voi state bene? Mi auguro di sì. Mi auguro insomma che a quest'ora della sera il livello di stress, di tensione, di incavolature varie della giornata, perché diciamoci la verità, fanno parte un po' della vita quotidiana sempre. Comunque, cioè, c'è sempre durante la giornata qualcosa o qualcuno che te le fa girare, e quando si arriva a quest'ora della sera, insomma, non è facile, però basta respirare profondamente e soprattutto ascoltare la radio giusta. Quello è il segreto. Radio Subasio, Lady Gaga, Bradley Cooper. Tell me.

0: Lily Allen su Radio Subasio, l'informazione, Breaking News di TGCOM24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. Il calo di fiducia nell'intelligenza artificiale e l'ondata di vendite tech mandano le borse in rosso. Seoul a picco, Wall Street parte da meno 2%, giù SpaceX e Alphabet. Scende Milano con Este e Stellantis. L'onda lunga partita dagli Stati Uniti ha colpito pesantemente l'Asia e arriva anche in Europa. Il caldo piega la Francia, in 5 giorni 40 morti per annegamento. Torre Eiffel, le Louvre chiudono in anticipo, a Bordeaux 43,3 gradi, muoiono persone che cercano sollievo in mare e nei fiumi senza preoccuparsi delle condizioni di sicurezza. Allarme in tutta Europa, Italia con 15 città bollino rosso. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto mentre inseguiva un'auto in fuga. Arrestato il conducente, un albanese, avevo addosso un po' di hashish, ha detto, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sale la tensione fra Ucraina e Bielorussia. Dopo l'ultimatum di Zelensky, Putin incontra Lukashenko. Il presidente ucraino aveva chiesto a Minsk di rimuovere entro una settimana i ponti radio usati dai droni di Mosca per colpire Kiev. Consulta chiamata di nuovo a esprimersi sul fine vita. Stavolta sentiti i malati terminali. Non vogliamo una pistola sul tavolo da usare nella difficoltà, dicono in 8. In 3, 2 con SLA e 1 con tumore, chiedono invece un allargamento dei requisiti. Tra un mese la decisione. Calcio, dopo i successi di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.
3: Sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'eccezionale ondata di caldo africano che sta investendo l'Europa e l'Italia proseguirà almeno fino alla fine del mese, quando è atteso il picco con temperature vicine ai 40 gradi e possibili nuovi record per giugno. Domani sarà una giornata soleggiata e molto calda. Solo tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi isolati temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici. Attenzione anche alle notti tropicali, con temperature spesso superiori ai 23-24 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

0: Offerta valida fino al 30 giugno.
1: E siamo prontissimi per trascorrere insieme un'altra ora, soprattutto siamo prontissimi per ascoltare ancora tanta musica, la migliore, quella di Radio Subasio, la Collection, subito Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma, su Radio Subasio. Capita a tutti di scoprire una canzone, no? E poi funziona così, ce ne innamoriamo e cominciamo ad ascoltarla ovunque, in macchina, sotto la doccia e mentre cuciniamo, mentre cucinate più che altro, mentre si lavora, mentre si cammina, sempre quella in loop. Il problema è che il cervello dopo un po' a quanto pare si abitua e quindi l'effetto sorpresa sparisce, la gratificazione diminuisce, quella canzone che sembrava perfetta comincia lentamente a irritarci, c'è una specie di saturazione emotiva, più la consumiamo meno ci emoziona, quindi fate attenzione, anche quando diciamo no, questa la ascolterei per sempre, mi piace talmente tanto che l'ascolterei per sempre continuamente, ecco, il cervello potrebbe prenderci sul serio, quindi trasformarla nel giro di 3 mesi nella canzone che saltiamo con più rabbia. Funzioniamo un po' così, no? L'amore musicale è un po' come quello vero, forse. Cioè, ha bisogno anche di un po' di distanza per funzionare, sarà così.

0: Allora ve ne eravate accorti anche voi di questo restringimento del gelato confezionato di cui si parlava prima, che più passano gli anni più diventa piccino, sono dei cambiamenti quasi impercettibili, ma ci sono, e qualcuno di voi infatti conferma, e soprattutto qualcuno di voi ci racconta che non sono solo i gelati. Per esempio Danilo ci dice: beh, anche il famoso panino di un famoso fast food negli anni è diventato la metà, e quindi questo effetto restringimento, diciamo, che è in corso, non solo è in corso ma è notato e notabile, quindi insomma si percepisce come se si presta un po' di attenzione. Su Radio Subasio subito Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: acquista ora.
1: Insomma, lo sappiamo, la cucina italiana è la migliore in assoluto. Ora, cioè, noi non è che ci vogliamo convincere di una cosa non vera, è realtà, però ci sono dei però. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Backstreet Boys su Radio Subasio. La cucina italiana continua a giocare un campionato tutto suo, diciamoci la verità, perché secondo un indice internazionale sulla reputazione è al primo posto nel mondo davanti a Francia e Giappone, e il motivo non è solamente la qualità, che insomma su quella credo non ci siano dubbi, pesa anche la riconoscibilità, cioè la diffusione internazionale e il valore culturale. Sostanzialmente puoi cambiare continente, puoi cambiare anche lingua e fuso orario, ma prima o poi trovi qualcuno che discute su come si faccia una carbonara, perché è così.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Due anime, Max Pezzali su Radio Subasio, mentre siamo vicini all'informazione. Tra poco vi daremo le ultimissime notizie e poi a seguire ritorna il 3 per te, quindi mettetevi comodi perché ci sarà da ascoltare le canzoni più significative della vostra vita.

0: Material Lover, Sienna Spiro su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Meloni torna sugli screzi con Trump. Sinceramente colpita dalle sue parole, ma il lavoro bilaterale tra Italia e Stati Uniti ora torni alla normalità. Intervistata da Maurizio Belpietro, la Premier parla anche di legge elettorale. Serve alla stabilità della nazione, afferma. Via libera del Senato al contestatissimo DDL caccia. 80 i voti a favore, 56 i contrari. Ora il testo passa alla Camera. Fra le novità, i cacciatori vengono designati bioregolatori e aumenta il numero di animali cacciabili, estese le zone dove è consentita l'attività venatoria. Italia al bivio sulla difesa, ancora un mese per chiedere 15 miliardi di fondi europei safe o andranno ad altri paesi. Crosetto chiede a Giorgetti di prendere una decisione, ma il titolare dell'economia frena, capire se conviene il denaro europeo o l'emissione di BTP. Chiedo scusa, sono fuggito per evitare guai. Così, dopo il fermo, il 27enne di origini albanesi alla guida dell'auto, inseguita dall'agente di polizia locale, imprezzabile, morto cadendo con la moto alle porte di Milano. Il responsabile aveva l'obbligo di firma per un altro reato. Caldo anomalo in Europa, è allarme per malori e blackout. La Francia è il paese più colpito, già 40 persone annegate in cerca di refrigerio. Oltralpe, quella di oggi è stata la giornata più rovente di sempre, a Bordeaux 43 gradi. In Italia domani 16 bollini rossi. Mondiali di calcio in corso, Portogallo-Uzbekistan. All'intervallo il punteggio è di 3-0. Doppietta del recordman Ronaldo, è il primo giocatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni del torneo. Seguiranno Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade e sulla A14. Troviamo lavori tra Termoli e Poggio Imperiale per chi è diretto verso Bari, lavori anche tra Laccio A1 Milano-Napoli e svincolo Bologna-Panigale sul tratto Emiliano della stessa A14 verso Bologna. Ci sono invece rallentamenti in Toscana sul raccordo A1 Siena-Firenze per un veicolo in avaria allo svincolo di Firenze in Pruneta A1 in direzione del capoluogo toscano. Code causate dal traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese in direzione A8. Una perdita di carico è invece segnalata sul tratto campano della 1 tra Caserta Nord e Santa Maria Capovetere per chi è diretto verso Roma. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 434, la Transpolesana, con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Castagnaro. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo prontissimi anche stasera per il 3x3 che torna tra poco, le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Eagles, I Can Tell You Why.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il tre per te, l'appuntamento che ve le suona le canzoni più significative della vostra vita. Voi ne richiedete tre e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Prima di conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, voglio ricordarvi le modalità per partecipare a questo appuntamento. Basta chiamare lo 075 80 60 e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Avete anche la possibilità, se lo preferite, di prenotarvi attraverso la nostra app, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, indicando sempre comunque le tre canzoni che volete ascoltare, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera che conosciamo subito.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Salvatore. Sa
3: via Sociere 6 sui 6 e 6.
0: Città:
2: Besana Brianza. Monza Brianza.
4: Situata su un territorio interamente collinare, Besana è la perfetta incarnazione della tipica cittadina brianzola, verde e laboriosa.
0: Età:
2: 6-6.
0: Cosa fai nella vita?
2: Invalido civile al 100%.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno, ascendente Sagittario e Venere in Scorpione.
5: Io adoro gli oroscopi.
6: Come, pardon?
5: Adoro
6: gli oroscopi?
5: Sì. E tu?
6: Se amo gli oroscopi?
5: Sì.
6: No, certo che no. Sono solo scemenze, pure illusioni, per creduloni e disperati, senza offesa.
0: Piatto preferito?
2: Tutto il mondo mangio io.
0: Dolce o salato?
2: Dolce, salato, qualsiasi cosa.
0: Con panna o senza?
2: Ah no, ma mangio tutto io, non ho problemi.
7: Mangiami fino a che ti sazierò.
0: Con tacco o senza?
2: Ma tutte e due le cose.
0: Perdono o vendetta?
2: No, sempre perdono io, vendetta non ne ho.
8: Non temere, ritorno a cena, io so perdonare.
0: Cacciatore o preda?
2: Tutte e due le cose, sono cacciatore e preda.
9: Pensate quando si scatena lo stato d'assedio!
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Voglio salutare una ragazza bionda, e mio fratello Michele, e a tutti gli innamorati del mondo dedico le mie canzoni.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: John Lennon, in meno. Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Negramaro, meraviglioso.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Adriano Celentano, l'emozione non ha voce a chiudere il 3x3 di Salvatore di Besana in Brianza, Monza Brianza. Salvatore ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Anche John Lennon, Imagine, prima ancora Negramaro, meraviglioso. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi. 348-075-8060 se volete whatsappare o mandare un messaggio Telegram scrivendo le tre canzoni che volete ascoltare. Potete prenotarvi tranquillamente anche attraverso la nostra app, cliccate dove c'è scritto 3x3 oppure chiamate se preferite la telefonata 075 80 60. Domani sera il 3x3 darà la possibilità a qualcun altro di voi di ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione le tre canzoni più importanti della propria vita.

A questa ora. Noi donne lo diciamo sempre ai nostri partner, fidanzati, compagni, amanti, dovete ascoltare i nostri consigli perché le donne ne sanno una più del diavolo. Tra poco vi darò la prova scientifica di questa affermazione su Radio Subasio, subito. Angie, signorina.

0: Beautiful Day su Radio Subasio. Ci sono decisioni che cambiano completamente quando al tavolo siedono persone con esperienza e punti di vista diversi. Alcune ricerche mostrano che nei gruppi di lavoro, per esempio, integrare maggiormente la prospettiva femminile può migliorare la qualità delle scelte, ridurre l'impulsività e portare più attenzione ai rischi e alle conseguenze future. Non perché le donne abbiano una misteriosa sfera di cristallo, sia chiaro, ma perché il confronto fra approcci differenti evita quella dinamica pericolosissima in cui tutti si danno ragione a vicenda e nessuno vede il problema che sta arrivando. Nei gruppi più equilibrati le decisioni risultano spesso più solide, strategiche e meno dettate dall'ego del momento. Insomma, la leadership sta cambiando, meno uomo solo al comando, più persone che si parlano davvero, che poi è rivoluzionario solo perché fino a ieri in certe riunioni parlavano tutti ma ascoltava nessuno praticamente.
1: Sei tutto qui.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Eros Ramazzotti, dove c'è musica su Radio Subasio, qui ce n'è tanta, e di musica sempre ce ne sarà tanta anche nel corso delle prossime ore. Subito la musica è firmata Lazza, Cenere.

0: Roma.it/prime.
1: Tra pochissimo torna Radio Subasio Music Club, stasera live sarà con noi Elettra Lamborghini.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma ha chiesto oggi un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4 agenti segreti egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Il PM Colaiocco in aula ha dato conto delle ripetute sevizie a cui fu sottoposto il connazionale sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni sul corpo di Regeni, 20 fratture che portarono al tragico epilogo. A Milano l'albanese 27enne arrestato per la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile ha detto di non essersi fermato all'alt perché aveva con sé qualche grammo di hashish, non voleva guai. Il giovane ha anche sostenuto di non essersi accorto della caduta dell'agente che lo stava inseguendo in moto. Politica: Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare a alimentare il confronto con gli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale tra i due paesi debba tornare alla normalità. Intanto Donald Trump è ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Cambiamo argomento: in Italia il caldo non dà tregua, aumentano nel paese le città da bollino rosso, oggi 15, domani 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. Non va meglio nel resto d'Europa: in Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole rimaste chiuse, alte temperature che hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: felice.
1: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
2: Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club da Gloria Gallo. Ci prepariamo subito ad accogliere un artista che con la sua energia travolgente, il suo carisma e la sua personalità inconfondibile ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Con brani diventati veri e propri tormentoni, milioni di ascolti, palchi importanti calcati come quello del Festival di Sanremo e una personalità capace di lasciare il segno, è oggi una delle voci pop più riconoscibili del panorama italiano. Accogliamo allora con un grande applauso Elettra Lamborghini! Senti che applauso, prenditelo tutto.
3: Che fine ha fatto la messa di Olina?
2: C'è Beppe Cuva adesso.
3: Buonasera,
2: che provvede subito.
3: Grazie
2: a portare
3: mille.
2: Una sedia ad Elettra.
3: Oh,
2: benvenuta,
3: va?
2: Benvenuta. È la tua prima volta qui, emozionata?
3: Tesoro, sì, è la mia prima volta. Voi dovete sapere che fino a 5 minuti fa mi stavano rimpilzando come un tacchino, quindi ho mangiato il primo, il secondo, il terzo, qua proprio in radio. Quindi è la prima volta.
2: Quindi sei carica in tutti i sensi. Piena,
3: sì,
2: anche.
3: Piena. Non so, adesso dovrò cantare 5 canzoni.
2: Vabbè, dai, quindi ce la faremo. Allora, ti spiego un po' come funziona. Ci sono tutti i tuoi fan qui, li vedi in studio, alcuni
3: belli.
2: In videocollegamento. Ci sarò io che ti farò alcune domande, ma anche loro poi diventeranno parte integrante.
3: Conosco qualcuno, fammi vedere.
2: Qualcuno sicuro, c'è qualche fan che ti segue ovunque.
3: Non saprei, adesso vi faccio lo scan.
2: Allora, questo dobbiamo dire che è stato ed è ancora un anno abbastanza prolifico per te. Stai facendo un sacco di cose in TV, sei stata a Sanremo, hai commentato l'Eurovision e sei impegnata nel tour
3: bilaterale. Sono stanca, tesoro, sì, sono stanca, il soldone.
2: Piena di roba da fare.
3: Piena di acciacchi
2: anche. Con un nuovo singolo anche, bambina, parleremo di tutto questo e di altro. Però voglio capire infatti che periodo è della tua vita, a parte come stanchezza.
3: Sono stanca, tesoro, non ce la faccio più. Però no, dai, non demordo, vado avanti. Io sono abbastanza un treno.
2: Sì.
3: Nel senso che poi a casa mi annoio, quindi ho detto preferisco fare, ti dico la verità. Poi mi piace tanto questo lavoro, quindi lo faccio con piacere. Però sì, inizio ad avere qualche acciacco.
2: Quindi anche della tua carriera come collocheresti questo periodo?
3: No, allora ti dico, della mia carriera io sono una persona che non si accontenta mai. Cioè, per dire, se l'anno scorso sognavo di fare Sanremo, una volta che l'ho fatto, hai presente il meme di John Travolta che fa?
2: Dove sono esattamente?
3: Per ecco, me? Io ogni volta che raggiungo un traguardo poi faccio quella faccia lì tipo e mo?
2: Ok, adesso?
3: E devo trovare sempre qualcosa di più grande, più grande, più grande, perché purtroppo c'ho questa cosa che non mi accontento mai. Cioè, sono molto ambiziosa, che da una parte è un bene, però dall'altro non mi godo niente.
2: Rischi,
3: capito?
2: Di non goderti, certo, il presente, il qui
3: niente.
2: Ed ora.
3: Sì, guarda, ci sto lavorando con la psicologa, ma nessuno riesce a farmi questa cosa del qui ed ora, non funziona. Mi ha detto, per rimanere qui ed ora devi pensare. No, devi guardare 5 cose, annusarne 3, toccarne 2 e poi non mi ricordo.
2: Anche a me l'ha detta questa
3: non
2: cosa.
3: Non funziona, amo,
2: però
3: ti assicuro,
2: no, infatti
3: che non funziona.
2: Non è semplice.
3: Continua. No, non funziona, però vabbè.
2: Però quanto è importante nella tua vita la psicoterapia, per esempio? Iniziamo con la domanda leggerissima.
3: Dici la terapia?
2: Sì, andare dalla psicologa.
3: Ho ripreso da poco perché vedevo proprio che avevo qualche acciacchino e ti dico, ho detto proprio alla mia psicologa, ho detto guarda, a me mi dispiace essere tornata perché era da un anno e mezzo che non andavo e mi sentivo abbastanza potente, no, di questa cosa. E lei mi fa, guarda che noi siamo come delle macchine, ogni tanto abbiamo bisogno di revisione. E questa cosa ha ragione, cioè noi inconsciamente abbiamo bisogno, no, di essere sentiti, capiti, ascoltati. E io, a me piace parlare perché non ti trovi bene a parlare con tutti. Cioè ci sono delle cose che tu con la quale, cioè ci sono persone con la quale tu non puoi parlare tutto per molte ragioni. Quindi io approvo molto i psicologi, non so se voi andate, se frequentate.
2: Molti dicono di sì, qualcuno no, però
3: sì, poi il mondo dove stiamo andando a finire, ti dico, ci vogliono tanti, sì, necessarissimo purtroppo secondo me.
2: Come ti premettevo, non sarò la sola a farti delle domande, ci sono anche i tuoi fan qui in studio. Iniziamo subito con la domanda di Rebecca da Perugia.
0: Ciao Elettra.
2: Ciao, come stai?
0: Bene, grazie. Allora, la mia domanda era: quanto del personaggio Elettra Lamborghini coincide davvero con la persona che sei nella vita privata?
3: Allora, se dovessi pensare a qualche anno fa, ti direi che Elettra era Elettra, cioè quello che tu vedi io sono. Adesso, negli anni, invece, sarà che ci sono state molte cose che mi hanno dato fastidio, molti traumi, eccetera. A casa io sono un po' diversa. Nel senso che amo la pace, amo non essere disturbata, cioè sembro quasi un'eremita, ti dico la verità, proprio.
2: Quindi non ami i festini bilaterali.
3: Ma se tu mi vedi così, poi a casa dici: ma chi è questo orrore? Cioè, poi io non mi trucco, no, è proprio una cosa diversa, no? E quindi mi piace stare molto nella mia pace, nella mia calma, con i miei cavalli, non mi piacciono le distrazioni fuori. Quindi sono un po' cambiata. Fino a qualche anno fa ti direi che ero io. Forse ho perso un po' quella spensieratezza negli anni. Però dipende anche dal periodo. Adesso sono un po'... non voglio dire stressata perché non vorrei bestemmiare, però anche io posso essere stressata. Diciamo che sto facendo molte cose, quindi ho un momento un po' tenso, ecco. Però poco tempo per me.
2: Posso dire, prova a rispondere io, che sono stata a cena con te poco fa. Abbiamo riso da morire con le tue battute, quelle che fai sui palchi, quelle che fai quando sei davanti ad una telecamera, nel senso... sei quella, non sei tanto diversa dal
3: no, cioè sono quella,
2: personaggio, sì.
3: Però a casa non c'ho voglia di parlare, tesoro. Cioè, a casa io ti dico, io faccio i puzzle, anzi io non vedo l'ora di tornare a casa. Cioè, domani devo andare a un evento, no? Al Battiti, e sono molto triste perché domani inizia Temptation Islands.
2: E cioè, te lo perdi.
3: Ma stai scherzando? Cioè, nera. Tra l'altro ero tutta carica perché dicevo ai miei amici: dai, venite a casa mia, eccetera. Oh, non c'ho una sera, un mercoledì, perché domani mi sa che... sì, lo fanno il mercoledì, libero. Quindi niente, anche questo.
2: Vabbè, ti tocca, niente.
3: E io invece c'ho il puzzle dell'emoji, cioè un puzzle fatto di emoji, che non vedo l'ora di finire. Io la mattina mi sveglio e anche la notte sono sti puzzle, i pezzettini dove metterlo. È proprio una liberazione. Ultimamente ho questa passione qua.
2: Unico obiettivo: finire il puzzle.
3: Brava.
2: Vai Virna da Torgiano in provincia di Perugia, la prossima domanda è la sua.
4: Ciao. Quale scelta più anti-Elettra hai fatto nella carriera, e se c'è qualcosa che tutti si aspettavano che non facessi e invece l'hai fatta?
3: Oddio, che compliché. Allora, col senno di poi ti dico, io dico sempre questa cosa qua: tutti gli errori che ho fatto nella vita alla fine mi hanno portato fino a qua, che era quello dove, diciamo, dove volevo stare. Quindi non è che mi pento, è ovvio che ognuno di noi, se potesse tornare indietro, non farebbe un sacco di cose, no? Però magari non sarei qua, quindi diciamo che l'ho fatta col sorriso, ecco, diciamo così. E recentemente dai, poteva andare peggio, nel senso che ho detto un sacco di cagate recentemente, ma perché ero molto carica, non lo so, forse dovrei parlare un po' meno. Adesso infatti io spero che stasera non dica troppe cagate, scusate.
2: Ma no, ma sei spontanea, sei così, sei naturale.
3: Sì,
2: è
3: ma
2: bello.
3: Il mio problema è proprio questo.
2: Ma non è un problema,
3: che io, tu prendi una persona qualsiasi che io non conosco, inizia a darmi un po' corda, io ti racconto vita, morte, miracoli, tutto ti racconto. Non va bene questa cosa, dovrei stare zitta, ma non riesco.
2: Ma no, non stare zitta, almeno questa sera,
3: ecco.
2: Sì, buona con noi. Sanremo 26 lo rifaresti?
3: No, aspetta, 26 quando è quest'anno?
2: Sì, quello di quest'anno.
3: Ah, sì, sì.
2: Cioè ti sei
3: pentito
2: di qualcosa, lo rifaresti?
3: No, amo, lo rifarei tutta la vita.
2: E allora?
3: Anche l'anno prossimo lo rifarei.
2: Allora rifaresti già subito,
3: sì,
2: di nuovo?
3: Sì, se c'è la canzone, perché no?
2: Vai, noi ti aspettiamo. Però nel frattempo vogliamo sentire la canzone di Sanremo di quest'anno, quella che hai portato proprio sul palco dell'Ariston. E allora, a Radio Sbasio Music Lab, Elettra Lamborghini con... voilà!

0: Elettra Lamborghini, Radio Subasio Music Club, con la sua voce live.
1: Raga, devo dirvi che dopo quello che abbiamo mangiato
0: è andato abbastanza bene. Poteva andare peggio.
1: Poteva andare peggio, sì, sono d'accordo.
0: Questo era il successo di Sanremo 2026, portato proprio sul palco dell'Ariston di Elettra. Hai sofferto tantissimo i festini bilaterali, no? Ce lo siamo detto in tutti i modi. Insomma, ti abbiamo visto soffrire. Ma da allora ad oggi ti è mai capitato qualche altro festino bilaterale o qualcosa che non ti ha fatto dormire la notte?
1: Allora, il più recente, io sto soggiornando a Roma. Non so se avete visto le mie storie, ma praticamente io mi sono beccata la stanza. Inizialmente ho detto, oddio, ci sono dei topi in stanza. Ho detto, mannaggia. Solo che sono talmente stanca che ho detto, non scrivo al mio team, perché penseranno che sono una rompicoglioni, pure i topi in stanza, questo deve trovare. Le rondini o gli uccelli, non so che cavolo, si sono infilati dentro le tapparelle e hanno praticamente fatto il nido. Io sentivo e poi ho detto, oddio, ma no, sono una pantegana. E invece poi ho capito che c'erano gli uccelli che salivano, vedo le scacazzate e ho fatto 2+2, bellissimo. Io ovviamente ho detto al hotel, non toccateli per l'amor del cielo, ma sappiate che ho gli uccelli che mi svegliano alle 5 del mattino. Bellissimo, contentissima.
0: Certo,
1: spero che
0: la natura,
1: la natura è bellissima. Non
0: nuovi
1: so come siano là dentro, perché sono belli intasati,
0: cioè, non saprei.
1: Mamma Rondi aveva una bella fantasia. Mazzo, tutto belli.
0: Senti, in una scala da 1 a 10, quanto stai vivendo la vita che volevi?
1: Santa Maria.
0: Difficile,
1: eh? Allora, tra i miei tanti traumi, no, scherzo, ti dico, io ho anche questo problema qua, che è praticamente l'aspettativa. Non so se ce l'avete anche voi. Praticamente io mi immagino, non so, voglio scalare il Monte Everest, no? Mi metto in testa che lo voglio scalare, una volta che ci arrivo, sempre il meme di John Travolta.
0: Certo, discorso di cui prima.
1: Mi dico, che è sta roba? Perché ho le aspettative talmente alte che mi scende tutto.
0: Ok, però ti ho fatto questa domanda apposta perché mi piacerebbe sapere che cos'è che ti manca adesso, che ti piacerebbe già, che già sogni, che ti piacerebbe già raggiungere.
1: È difficile questa domanda, perché ti potrei dire un 10, però il percepito in realtà è un 5. Capito?
0: Ok, ma cosa vorresti fare che oggi non c'è? O ancora non lo sai?
1: Allora,
0: cioè,
1: mo
0: lo
1: mi
0: scopri?
1: Sono messa in testa, perché a me piacciono le cose molto difficili. Io mo mi sono messa in testa e voglio fare l'Eurovision. L'Eurovision.
0: Cosa?
1: Voglio fare l'Eurovision.
0: L'Eurovision.
1: Non mi interessa come. Non so come ci andrò, però mi sono messa in testa che mo lo voglio fare. Non ho la canzone, cioè non ho canzoni in questo momento giuste per andare all'Eurovision, che quindi insomma mancherebbe la materia prima. Però sì, probabilmente, perché veramente a me piace molto mettermi in testa qualcosa e riuscire. Oh, io ce la faccio incredibilmente, mi ci sbatto la testa mille volte, più mi dicono di no più mi carico. Sono un po'
0: masochista. Che segno sei?
1: Toro.
0: Ah, vedi?
1: Tu cosa sei?
0: Io acquario, però no, anche il toro insomma, come
1: così,
0: animale,
1: guarda,
0: in qualche modo rappresenta
1: piano
0: quello che racconti.
1: Molto, sì.
0: Ci sta. Però c'è una cosa che farai prossimamente, penso ti stia rendendo abbastanza orgogliosa, ovvero tale quale, è ufficiale?
1: Sì,
0: è ufficiale.
1: Cioè, almeno, Carlo l'ha spoilerato ieri, quindi in teoria è ufficiale.
0: Senti, cosa dobbiamo aspettarci? Una competizione con Malgioglio? Oppure?
1: No, oddio, io e la Malgi siamo amici, eh. Lui okay. Una volta ha fatto una scenata, non ho capito perché, e durante un concerto, poi io ho scritto e ho detto, ma tutto a posto. Però sai che noi artisti, poi a una certa, io, cioè, ti dico la verità, non me la prendo mai, perché il gossip è quello che è. Cioè, vengono fuori tante di quelle notizie non vere, quindi ho detto vabbè, avrà avuto bisogno di fare uscire questa notizia non vera, non lo so, ma io veramente è difficile litigare con me.
0: Vabbè, però è bello che insomma abbiate in qualche modo risolto.
1: No, io non ci ho mai litigato.
0: Salutiamo Cristiano Malgioglio.
1: Non ho nemici nello showbiz, a meno che qualcuno non ce l'abbia con me, però insomma.
0: Ma come giudice come sarai? Con commenti taglienti, più tranquilla, più accomodante?
1: Ma io sai che dico quello che mi viene fuori, quindi non lo so proprio. Sicuramente sarà molto divertente. Mi ha detto Carlo che c'ha un cast molto interessante. Io non so ancora niente, però sono curiosa.
0: Siamo curiosi anche noi di scoprirlo, curiosa di sentire anche la domanda di Jennifer da Castel Raimondo, in provincia di Macerata.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Oltre ai festini
3: Macerata?
2: Macerata.
3: Ma è lontanissimo?
2: Macerata.
3: No?
2: Un'oretta.
3: Ah!
0: Un'oretta.
3: Ah beh, perché è vero, siamo a metà. È vero, pensavo di essere a Roma. Niente.
0: Vai pure.
2: Oltre ai festini bilaterali, hai qualche aneddoto simpatico, divertente riguardante la tua partecipazione al Festival di Sanremo?
3: Fammici pensare. Sono successe talmente tante cose in quella settimana che ti giuro, l'unica cosa a cui pensavo era andare a letto. E cosa è successo?
0: Magari i momenti in cui sei scoppiata in una risata incredibile con qualche artista.
3: Incredibilmente non ho pianto quest'anno.
0: Ah, ecco.
3: Perché due anni, quando è stato? Cinque anni fa? Quando è stato? La seconda serata mi sono cacciata a piangere, ho preso tutto Universo e mi sono messa a piangere perché avevo fatto schifo, in poche parole. Cioè non mi piaceva proprio come era venuta la cosa. Mi sono messa a piangere, no, ma perché lo sto facendo, eccetera. Quest'anno non ho pianto. Aneddoto simpatico? Non ne ho. Cioè, dovrei pensarci, non talmente. Sono successe talmente tante cose che non.
0: Però ritornando a quel momento che ci dicevi prima del pianto, cioè sei un'autocritica? Oppure.
3: Sì. Tesoro, ma tu non hai capito quanti problemi ho nella mia testa. Cioè, io ho un criceto che gira pieno di problemi e ogni tanto viene fuori. No, io sono molto autocritica, auto tutto proprio.
0: Autodistruttiva.
3: Io trovo i problemi dove non esistono. Comunque sto ancora pensando che cosa può essere successo. Fammici pensare.
0: Ah! Sacrilegio, ce l'ha, no, adesso signori, ce l'ha.
3: Io nera col mio team la prima sera, ragazzi. Le ballerine, le mie ballerine, dovevano avere un body. Non so cosa è successo, non chiedetemi perché, non lo so. Hanno deciso di non farmelo vedere. Le ballerine non avevano il body. Avevano una smutandassa con le calze. Io ho detto, oddio, una volta che mi vesto anche bene, che non mi possono dire niente, c'ho le ballerine mezze nude. Sarà domani, vedrai cosa scriveranno. Sì, si mette con le ballerine nude, eccetera. Per fortuna non si è visto niente.
0: Meno male, ecco, meno male. Vedi, meno male.
3: Però ero nera. Però devo dire, ho cantato bene la prima sera.
0: Infatti, ci sei
3: meglio
0: piaciuto.
3: Mi fanno arrabbiare, almeno quello.
0: Lorenzo da Carugate, in provincia di Milano.
3: Carugate?
0: Da Carugate.
3: Ma io andavo a cavallo a Carugate.
0: Ma allora parliamoci subito, è in videocollegamento, ci sei?
4: Ciao.
0: Vai, Lore.
3: Ciao. Ma Carugate, dove c'è il... come si chiama quel complesso? Carosello?
4: Sì,
3: ah,
4: negozio.
3: Ma io ci
4: giusto.
3: Passo tutte le volte, ma io andavo in cavallo lì. Ma pensate...
4: sì. Allora, ti faccio una domanda. Musica, conduzione, televisione, ma anche il cinema. A quale di queste non rinunceresti per niente al mondo?
3: No, allora, vabbè, cinema ancora... Dove sei finito?
0: Vabbè, da qualche parte.
3: Ah, eccoti qua. Cinema non è che posso dire ancora che sono proprio dentro, però potrei se mi ci metto. Quindi al momento ti direi che il cinema, se dovessi proprio, dovessi rinunciare a qualcosa.
0: Domanda di Rosalia da Palermo, o Rosalia come la cantante. Ci sei? Sempre in videocollegamento.
5: Ciao.
0: Vai pure con la tua domanda.
5: Ciao, sono Rosy. Qual è la sfida più importante, più difficile, scusami, qual è la sfida più difficile che hai superato negli ultimi anni?
3: Oh, Santa Maria. La sfida più difficile. Allora, ti dico proprio personalmente, perché comunque di sfide ce ne sono tante tutti i giorni. Però io personalmente, per come sono fatta e per la mia sensibilità, quando è stato ormai 6 anni ad ottobre, la morte della mia cavalla mi ha devastato e ci ho messo anni e ancora, e questa cosa mi spaventa tantissimo anche in un futuro, se dovessi perdere, vabbè, spero di no, però purtroppo un giorno succederà, un parente, è una cosa che mi terrorizza e ti esce una forza che non so neanche dove l'ho trovata, diciamo così. Però quello, cavolo, quello è, come ti posso dire,
0: è forte,
3: è
0: impattante.
3: Stato forte, sì, quello mi ha cambiato la vita,
0: che è uno dei motivi per cui io per esempio non riesco ad adottare un cane, perché non riesco a pensare a quel momento.
3: Ma pensa a te,
0: pensa un po'. Andiamo avanti, se no qui scoppio subito a piangere.
3: Eccoci
0: con la domanda di Paolo da Perugia, è qui in studio con noi.
6: Buonasera.
3: Ciao Paolo, come andiamo?
6: Tutto bene, grazie. Tu splendida come sempre,
3: sei carinissimo.
6: Di cosa?
0: È sposata, eh.
1: No, ti preoccupare, io tanto non mi faccio mica problemi. Cioè, nel senso che.
0: Cioè, spiega.
1: Che secondo me è giusto riconoscere.
0: Una bella figlia, cazzo.
1: No, scherzo. Cioè, io penso
0: applauso.
1: Che. No, allora, ti dico. Anche se sono sposata, io se vedo una bella ragazza, anche di fronte a mio marito, dico: guarda che bel culo che c'ha quella.
0: Anche io, uguale, sì.
1: Ma che problema c'è? Ma si condivide. Cioè, una bella donna è giusto
0: guardare. Va apprezzata.
1: Come anche un bell'uomo.
0: Vero.
1: Giusto o no? Qual è il problema?
6: Paolo.
1: L'occhio mica vuol dire
6: no.
1: Che.
0: Scherzavo, Paolo, vai con la domanda.
6: Di cosa non può fare a meno Elettra Lamborghini? Alt.
1: Aspetta un attimo.
0: Alt.
6: Puoi mettere soltanto 5 cose in valigia.
1: È proprio una cosa. Ma essenziali, dici? Cioè, tipo lo spazzolino?
6: Che ti rappresentano. 5 cose che ti rappresentano.
1: Oh, santa lo. Allora, ti dico quello che sto mettendo recentemente, va bene, tesoro. Ibuprofeno.
0: Ibuprofeno.
1: Ibuprofono, come cavolo sto? Raga, ci sono le pastigliette devastanti che hanno un nome diverso in ogni paese europeo. Si chiamano Strepors.
0: Vabbè.
1: Strap house.
0: Non lo so, non l'ho mai usato.
1: Oh, raga, bruciano. Ma bruciano quelle all'arancia che ti viene via il mal di gola in un secondo. Quelle ne sto abusando, ma perché non so che diavolo sono stata male.
0: Non fatelo a casa, gentilmente.
1: Ma infatti ieri stavo malissimo, stavo anche quasi per non venire. Ho detto no, non ce la faccio, sto proprio avrò il Covid di 0.9, non lo so. Oggi sto bene. Non so che pastiglia ho preso ieri sera, che tra l'altro siccome era scaduta, perché ero proprio era l'unica che avevo in borsa, ma ce l'avevo lì da 20 anni. Raga, l'ho presa, oh, stamattina stavo da Dio, però
0: una bomba.
1: Non so cos'era.
0: Vabbè. Dovresti iniziare a spacciarle.
1: Quindi
0: adesso.
1: Quelle due. Ah, io ho sempre bisogno di mettere un burro cacao. Non so per quale ragione ho sempre bisogno di avere qualcosa moisturized. Poi il profumo. No, non è vero, non lo metto.
0: Siamo a 4?
1: Poco. Il deodorante, tesoro.
0: 4 deodoranti.
1: No, ci fa caldo adesso, no? O no? E poi nella mia valigia in questo momento cosa potrei metterci? Se vuoi te la faccio vedere. No, è su. Che altro c'ho? C'ho 1000 elastici che non uso. Tutte cose. Io ho un sacco di cose che non uso. Una tristezza.
0: Vabbè, va bene così. Una cosa però.
1: Tu lo so che ti aspettavi delle robe, tipo delle mazze, cose, eccetera.
0: Come mazze?
1: No, sono iosa.
0: Ragazzi, se volete vi lasciamo da soli.
1: C'ho 50 mutande, ce l'ho dentro.
0: Conversazione, smettetela.
1: Sono noiosa, noiosa.
0: Basta, andiamo avanti.
1: Ma no, c'è cosa hai
0: una
1: capito?
0: Cosa di cui non possiamo fare a meno noi, tutti noi.
1: Ed perché è... voi cosa mettete? Voi fare capire una cosa, voi cosa mettete?
0: Voi cosa mettete?
1: Cosa tu, per di esempio, cosa non potete
0: Paolo,
1: fare a meno?
0: Che metti?
1: Ah, tesoro, guarda che lui è buon gustaio, mi sa.
0: Qualcuno dici.
7: No, dico tante cose che possono servire per rendere tutto.
1: Ci siamo già capiti,
7: brillante.
1: Tesoro.
0: Tante cose le che luci, possono servire per rendere tutto più brillante.
1: Ah, no.
0: Cantiamo.
1: Sai cosa ho portato recentemente?
0: Basta, io ho paura di voi.
1: Aspetta, mi sono comprata un kit su Amazon per l'autodifesa. Un coltellino svizzero lungo così.
0: Ma non lo possiamo dire.
1: Lo so, infatti anche io non pensavo fosse così lungo, tesoro.
0: Ma smettila!
1: Io pensavo fosse piccolo.
0: Ma basta, non ti
1: cioè, e metti che arriva uno che mi coltella io. E poi ho comprato un allarme che va pi pi pi, cioè ti spacca i timpani. Bisogna proteggersi, perché guarda che a Milano è più di Maranza, pericolosa.
0: Smettila.
1: Va, pericolosa.
0: Cantiamo, cioè la prossima
1: cantiamo?
0: Canzone. A proposito,
1: io non ho più voce,
0: A proposito di pericoloso. Ti va di farci sentire un pistolero a Radio Subasio Music
1: Eccoci.
0: Club? Elettra Lamborghini.
1: Eccoci qua. La volete con il piano meraviglioso? Come fa, ragazzi?
8: C'è già dove mirare, amore criminale.
1: Vai!
8: Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct.

0: radio, su Radio Music Club. Ci stanno seguendo sia in radio, ma ricordiamo che potete seguirci tutti anche in video, quindi potete vedere questa bellezza incredibile, anche sentire la bravura, continuare ad ascoltarla anche su radiosubasio.it. Allora, questa Pistolera è una canzone che faceva parte, che fa parte dell'EP che si intitola Twerking Beach.
1: E
0: no?
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Ah. Aspetta un attimo. Sì. Veramente?
0: EP Twerking Beach.
1: Ah, certo, certo. Mi ero completamente dimenticata di quello.
0: Era il tuo, giuro.
1: No, sì, è vero, c'è cioè, Twerking Queen, perché Twerking Beach, perché era durante l'estate.
0: Esatto.
1: E prima poi di l'ultimo EP non mi ricordo mica come si chiamava, sai?
0: Non ti so aiutare in questo momento.
1: Hai ragione.
0: Però
1: Electraton?
0: E vedi, lo sanno
1: prima
0: qui.
1: Qual era,
0: Electraton,
1: raga?
0: E poi?
1: Electraton.
0: Prima?
1: No, non c'era niente.
0: Non c'era niente. Benissimo. Però io vorrei sapere.
1: Mi fanno fare troppe cose, ma non mi ricordo più.
0: Io vorrei sapere che cos'è che ti ha portato agli inizi a scegliere il pop latino come tuo genere di riferimento.
1: Non lo so nemmeno io, mi piaceva e basta. Io ascoltavo quello. All'epoca, quando c'era YouTube, vecchio. Cioè, non so voi di che età siete, però quando insomma uscì YouTube, la gente ascoltava la musica lì. Infatti basta vedere le views che facevano una volta, erano molto più importanti di quelle che ci sono adesso, che adesso sono un flop, però no, scherzo. E quindi io cosa facevo? Mettevo una canzone che mi piaceva, faccio un esempio, La Gasolina, quelle più importanti, e poi da lì ti si apriva un mondo, raga. Abbasso sulla destra c'era tutta musica che potrebbe piacerti, e io, che non avevo un cavolo da fare, me le ascoltavo tutte.
0: E quindi usciva solo musica latina,
1: tutta
0: praticamente
1: tutta musica latina,
0: poi...
1: ma musica proprio che, cioè, se ci fosse, non so, un colombiano, non so se c'è qualcuno colombiano qua, e mi chiedesse una qualsiasi il testo di una qualsiasi canzone vecchio stile reggaeton, raga, io ve le so tutte.
0: Davvero?
1: Cioè, io ho una cultura nel reggaeton che in Italia nessuno ha.
0: Vedi,
1: nessuno.
0: Ma sei mai stata in America Latina?
1: A voi, certo, io c'ho, cioè, ho proprio casa anche a Miami, dove tutto è nato, perché un produttore molto molto molto famoso fu il primo a firmarmi, che era Cash Money Record, che è la stessa etichetta di Nicki Minaj, Lil Wayne, Drake, eccetera. Quindi da lì è nato tutto. Poi io ho vissuto anche in Messico e mi sono innamorata.
0: Posto che ti è piaciuto di più in America Latina, se l'hai girata un po'?
1: Allora, io ho proprio una passione per il Messico, città del Messico, è bellissima. Sì. E non è così pericolosa come dicono. Cioè, è ovvio che anche in Italia, se vai proprio nel quartiere pericoloso, ti può succedere qualcosa. Però non è come dicono. E recentemente sono stata a Medellin ed è bellissima.
0: Colombia, quindi?
1: Bellissima. È proprio. Se vai, sai, una piccola giungla. Cioè, fai che è come venire fino a qua, tutto giunglato. Bellissimo, di una bellezza, una piccola giungla meravigliosa.
0: Hai appena coniato un termine.
1: Si mangia benissimo, non so cosa ci mettono, io penso di aver mangiato i pancake migliori del mondo lì. E la gente è carinissima, cioè ti giuro che ti senti quasi a disagio a parlare con certa gente, perché sono proprio persone dolci.
0: Ma sono anche un po' calienti.
1: Ma loro, vedi, perché poi alla fine gli italiani si impazziscono per le latine, le brasiliane, perché hanno proprio questa maniera di fare che non è che sono calienti, sono ti fanno sentire comodo, cioè, capito, accoglienti, bravo, esattamente la parola giusta.
0: Ma c'è un intanto se hai conosciuto qualche cantante, ti volevo chiedere lì.
1: Sì, ne conosco una marea.
0: Sì?
1: Tutti carinissimi, e ti dico, sono molto molto più aperti ai featuring rispetto agli italiani, cioè noi italiani siamo dei pozzoni, che neanche te lo dico. No, cioè, italiani, a meno che tu non sei il top 5, oppure se tu fai
0: ti
1: trap
0: snobbano.
1: Non potrei mica fare qualcosa con uno commerciale, perché dopo ti svaluti, capito? A quell'anno gliene frega niente, cioè fanno collaborazioni perché vedono un'opportunità. E infatti, sì, no, noi italiani puzzone proprio. Cioè,
0: gioia da Colle Pepe.
1: È vero.
0: In provincia da Perugia.
2: Ciao.
0: In provincia,
2: ciao,
0: di
2: cara.
0: Perugia, vai con la tua domanda.
2: Da dove proviene la tua passione per la musica e per il canto?
1: Allora, dove provieni? Probabilmente da quando ero piccolina, cioè non so da dove venga esattamente, però ho sempre avuto questa. Ero molto affascinata, no? Dalla musica, dai cantanti, eccetera. Da dove viene non lo so, perché in famiglia non è che ho qualcuno che sappia cantare, si vede anche, no scherzo.
0: Tuo cantante italiano preferito?
1: Oh madonna,
0: è uno che ascolti sempre o che ti sei sempre
1: ascoltato? No, sai che io ultimamente sto ascoltando veramente poca
0: musica. Da giovane, da piccola.
1: Allora, ti dico, per me, personalmente, le persone che io ho conosciuto e che ho visto anche in concerto, Laura Pausini ha una voce incredibile, l'ho vista in concerto, ha durato tipo 3 ore. Raga, c'ha un catalogo di canzoni che sono fantastiche, è una super performer, lei è veramente anche molto umile, e quindi per me
0: una.
1: Cioè anche il fatto che sia uscita proprio così tanto dall'Italia e abbia così tanto seguito, chapeau.
0: Va bene anche solo lei, eh?
1: No, ma anche per dirti, recentemente ho fatto un concerto con Tiziano, mm-hmm, e io ti giuro che vedere tutto questo amore nei suoi confronti, io sono contenta, cioè sono contenta perché lui se lo merita.
0: Se lo merita Tiziano
1: Ferro. Se lo merita, ha delle canzoni meravigliose, tutto il mondo cantava queste bellissime canzoni. Veniva comunque da un periodo che magari poteva essere un periodo, no, adesso io non so esattamente, però... Cioè, mi fa piacere vedere che ci sono delle persone che hanno, diciamo, una rivincita, ecco. E secondo me lui se la merita tutta.
0: Andiamo da Giuseppe, da Perugia, con la sua domanda.
3: Ciao Elettra.
1: Ciao.
3: Volevo chiederti, il tuo cognome ti ha dato più vantaggi o svantaggi per la tua carriera?
1: Allora, sinceramente penso che all'inizio mi abbia più aiutato, perché comunque c'è molto interesse, no? Ovviamente la gente dice, ora voglio vedere cosa fa questa, cosa non fa, eccetera. Quindi magari quello può essere stato un trampolino di lancio nel mondo della televisione. Ad oggi invece ti direi che sarebbe stato meglio se mi fossi chiamata X. Ovviamente no, cioè forse avrei fatto in questo momento meno fatica, perché ovviamente comunque essendo un brand... Ci sono altri brand che magari non si vogliono affacciare, no? Cioè non si vogliono, come posso dire, associare. Sì. Però io comunque non ho mai parlato di questa cosa, cioè io sono sempre stata, diciamo, Elettra. Ti direi, cioè ad oggi quello che sta funzionando di me evidentemente penso sia il carattere, cioè proprio come sono io, e se non avessi quello non sono sicura che io sarei qua, e ti dico la verità, cioè proprio, vabbè, ognuno fa le sue...
0: Ma nella vita invece, questione cognome, tipo a scuola, gli altri bambini ti dicevano qualcosa?
1: Ah, ma io non capivo niente quando ero così piccola.
0: Ancora no, non eravate, cioè, coscienti di...
1: No, sai cosa io pensavo? Cioè proprio, io pensavo nella pancia di mia madre, cioè questo ricordo che ho, io sentivo come che Dio evidentemente mi aveva scelto, no? Non so, questa è l'idea che avevo io da piccola. Oh, Dio mi ha scelto per questa cosa qua. Io non sapevo che cosa, non avevo la percezione, però sapevo di avere qualcosina tra gli altri.
0: Intorno a te c'era,
1: sì,
0: qualcosa.
1: Sì, percepivo. Però io non... A parte, vabbè, un po' di... cioè, haters, ragazzini cretini che ti dicevano, ah, quella lì, quella là... E non l'ho mai percepito, a parte quando quel ragazzino è venuto a casa mia e mi fa, quella è casa tua? E io mi sono sentita male perché mi spiaceva.
0: Certo.
1: Cioè, secondo me non siamo tutti allo stesso livello, non so come dire. Io ho sempre... ecco, una cosa che ad oggi soffro molto nella mia vita è quando qualcuno non mi reputa una persona normale. Cioè, chi è che non è normale? Cioè, per me anche, per dirti, adesso faccio un nome, Beyoncé. Ma è una persona normale come noi, cioè ha una carriera diversa, sì, ma è allo stesso livello, non è che, cioè, siamo tutti sullo stesso piatto, secondo me.
0: C'era un mio amico, verissimo, applauso, bravi, un mio amico produttore che riassumeva questa cosa così: a tutti puzzano le ascelle, diceva, ed effettivamente,
1: ecco,
0: se immagini,
1: io
0: tipo
1: per qualcos'altro, ma per fortuna mi sono fermata, per fortuna il bagno è là dietro, però insomma.
0: Alice da Foligno.
4: Ciao.
1: No, Alice, aspetta, perché io ti devo dire una cosa.
4: Vai.
1: Tu abiti a Foligno?
4: Sì.
1: Il mio cane l'ho preso a Foligno, a Folignato. Il mio cane si chiama Lea del Colle Folignato. Hanno l'allevamento di levrieri.
4: Ah, vabbè, non lo sapevo.
1: Questi cazzi, dici, no, hai ragione, effettivamente. No, pensavo fosse famoso, non lo so. Cani bellissimi, tra l'altro.
0: Va bene, vai.
4: Tra i tanti ruoli, cantante, presentatrice, giurata, quale preferisci e in quale ti senti più a tuo agio?
1: Oh, santalo. Ma io mi sento a mio agio in tutto. Certo, quando ho dei periodi dove faccio veramente tanto, faccio le stronzate, cioè ogni tanto mi rendo conto che non sono così sveglia come dovrei esserlo, perché io ho il fisico che a una certa quando va in tilt, cioè mi fa venire male di testa, mi fa di questo, quell'altro, e quindi diciamo che forse dovrei fare un pochettino meno, però riesco a fare tutto, io mi butto, cioè secondo me nessuno dovrebbe avere un limite e nessuno dovrebbe sentirsi dire dagli altri non sei capace a fare quello, tu che cazzo sei? Cioè, se io domani metto in testa che voglio fare una cosa, certo uno si deve un attimino allenare come in qualsiasi cosa, però non è detto che tu non ci riesca, anzi se tu non ci provi non saprai mai se ti piace o non ti piace, se sei bravo oppure no. Quindi
0: bravissima, bella
1: io
0: cosa.
1: Faccio un po' di tutto.
0: Bei messaggi che stai mandando, brava
1: Elettra per il sociale.
0: Andrea da Perugia, vai pure con la tua domanda.
5: Intanto sei bellissima, oggi ho visto il tuo sfogo sui social, sono tutti invidiosi.
1: Amo nera perdere. Ultimamente
5: lasciali
1: io. Nera.
5: Perdere tutti invidiosi
1: nera, ma tu mi, cioè io non sono, dai posso, cioè non
0: guarda
1: sono
0: che
1: secca.
0: Gioiellino,
1: guarda la mia gamba, cioè la circonferenza
5: te l'ho detto,
1: giusta,
5: l'invidia è una brutta bestia,
1: sta secchezza, no?
5: No, ti volevo chiedere, Bam Bam Bambina è il tuo nuovo singolo,
1: sì.
5: Tu da bambina che sogni avevi e se ne hai realizzato qualcuno?
1: Allora, io da bambina avevo sogni, sì, certamente, come tutti. E l'anno scorso, devo dirti la verità, l'anno scorso penso che sia stato il mio anno migliore in tutta la vita, perché sono stata proprio bene emotivamente e secondo me non c'è goal migliore di stare bene di testa, cioè nel senso io stavo proprio bene. E quindi l'anno scorso ho raggiunto tutti i miei risultati che mi ero prefissata. E quindi mi sono dovuta adesso quest'anno, l'anno scorso, a fine anno, ho detto cavolo, devo cercarne altri, perché sai, una volta che li dipendi tutti, devi trovarne di più grandi, ecco. Però io da piccola sognavo di fare la cantante. Non ho mai pensato di riuscirci perché, vabbè, anni fa pensavo che il mondo della televisione fosse tutto raccomandazioni, oh mio Dio devi iniziare a 2 anni a saper suonare la chitarra, ad andare al conservatorio, io tutte queste cose ovviamente non le avevo fatte e quindi avevo già sentito, cioè sentivo che avevo già perso il treno, diciamo così, però poi dopo non so come ce l'ho fatta, però eccomi qua.
0: Allora, visto che l'abbiamo nominata, direi di cantarla insieme. Bam Bam Bambina a
1: Vamos.
0: Radio Subasio, la voce live di Elettra Lamborghini.
1: Può piacere.

0: bambina.
1: Elettra, Elettra Lamborghini.
2: Eccoci qua.
1: Radio Subasio Music Club. Questa è la sua voce live. Questo è il tuo nuovo singolo. All'interno del videoclip interpreti vari personaggi. C'è la mamma a casa che cucina, che fa tutte le faccende. C'è la donna in carriera. Raccontaci velocissimamente di questa canzone, del significato che volevi dargli e di quelle immagini.
0: Allora, guarda, ti dico subito che il videoclip l'ho voluto io così. Nel senso, volevo un videoclip molto statico, cioè quasi che non fosse un videoclip, è più visual. Quindi molto statico, con diciamo tre scene. E volevo dare un po' un'idea, cioè visto che Bambina è una canzone che parla appunto, diciamo, della difficoltà, insomma, che fanno le donne, che insomma devono essere belle, brave, intelligenti, bionde, magre, questo, quell'altro. Allora ho pensato a questo videoclip, questo visual, dove appunto faccio vedere una donna imperfetta, no? Che non può essere e non deve essere sempre perfetta come tutti se la immaginano. Infatti una certa si vede che avevo il bambolotto. No, non è vero, il bambolotto lo lancio in un video che ho messo sui social. Non l'ho messo lì.
1: Non l'hai lanciato nella canzone.
0: Non l'ho messo, ma hai fatto le mamme pancine. Il bambolotto
1: non
0: Madonna
1: si lancia.
0: Mamma mia.
1: Simone da Sigillo, in provincia di Perugia, una domanda per te.
3: Ciao Elettra. Come ti immagini tra 20 anni?
0: Vecchia, amore, vecchia.
3: Oh.
0: Vecchia. Vecchia, ma per fortuna c'è il Botox, quindi spero comunque di essere un bel fighino. Farò.
1: Ma scusa, hai appena detto che non dobbiamo essere performanti, belle sempre.
0: Non mi interessa. Vabbè, non me ne frega niente.
1: Andiamo avanti. Valentina da Bastia Umbra, vai.
4: Ciao Elettra.
0: Ciao.
4: Ascolta, visto che le tue canzoni fanno ballare comunque tutta Italia, c'è
0: Speriamo.
4: Qualche persona insospettabile che sei riuscita a far twerkare o a far scatenare nella tua vita?
0: Oddio, troppe tesoro, non ne posso più. Cioè, ogni tanto mi si presentano questi personaggi televisivi famosissimi o vogliono farmi vedere come twerkano. Io non so cosa dirgli perché sono dei pali, ma dei pali che io, cioè, non è una cosa che impari dal giorno da oggi a domani, no? Io che devo dire? Devo dire ste robe, ste cose che si muovono.
1: Guilty pleasure dei VIP twerkare davanti a Elettra.
0: Tutti, tu non hai capito. E io sono lì che dico, ma che ti devo dire? Te so che sei un palo. Sembra che c'è un magnum infilzato nel...
1: No, vabbè, no, andiamo avanti. Michele da Perugia.
5: Ciao Elettra, innanzitutto. Ciao, caro. Fantastica.
0: Grazie, caro.
5: Quale brano consideri più rappresentativo della tua carriera musicale?
0: Più rappresentativo? Allora, è un po' a fasi, perché comunque penso che è giusto che un artista, una certa, si evolva, no? Un po' come un Pokémon. Perché a me... Cioè, mi piacerebbe dirti che io vorrei, sarei voluta rimanere al reggaeton di 8 anni fa, però purtroppo per esigenze musicali non si può fare, no? Cioè, sarebbe fantastico, ma no, la musica ormai si è completamente cambiata, basta sentire anche le radio, che c'è un sacco di merda, no scherzo dai.
1: No, non Radio Subasio, sottolineiamo.
0: Guarda, oggi tra l'altro per venire qua
1: l'hai ascoltata.
0: Oh, ma che busseria mettete, a parte
1: scherzi. Lo so, facciamo.
0: Aspetta che chiedo al mio team che musica avevano messo oggi mentre andavamo lì. Dicevo, chi erano? Phil Collins?
1: Phil Collins.
0: Raga, Jennifer Lopez.

0: raga, avete messo Gonna Get on the Flow. Stavo volando.
1: Roba seria, roba
0: comunque,
1: seria.
0: Comunque, in tutto ciò ti direi che la prima parte, pem pem, per poi andare a Pistolero, per poi andare a Voilà. Ogni volta cambia. Mi piacerebbe dirti che la più, quella che mi rappresenta di più è Pem Pem, però non lo posso dire perché comunque è giusto che io cambi, se no rimarrei
1: nel paleolitico. Di musica invece, del resto scompare, che dici, ti va di cantarcela in diretta a Radio Subasio?
0: Che volessi che raccontassi che della canzone.
1: No, voglio non sentirti, voglio sentirti.
0: Non ha una gran rilevanza nella mia vita.
1: Elettra Lamborghini a Radio Subasio, live.
0: Eccoci qua.
1: Radio Subasio.
0: Ma io devo guardare là o guardo loro? Non ho capito. Ah, guardo qua?

0: scompare.
1: L'altra Lamborghini.
0: Allora perché la metti sempre qua?
1: Spazio.
0: Musica e il resto scompare. Andiamo subito da Marco da Perugia che ha una domanda.
2: C'è una
0: preparata.
3: Ciao Elettra.
0: C'è una farfalla.
2: Ciao Carlo.
3: Se la fama spavisse domani, quale sarebbe la prima cosa che faresti e che oggi non riesci a fare liberamente?
2: Allora, prima avevo detto la spesa, perché è una cosa che non faccio, perché sono molto agorafobica io. Cioè c'è proprio una serie di cose che non riesco più a fare e soffro molto di questa cosa. Le cose normali non riesco più a farle, quindi da una parte ti direi adorerei. Infatti quando vado all'estero sto da Dio, cioè proprio non mi inchiappetta nessuno. Cioè ovviamente io vado sempre col cappellino, la mascherina, gli occhiali, quindi è molto difficile riconoscermi. Anche perché tu mi vedi così che sembra un femminone, ma nella mia vita tu non mi noteresti mai. Cioè cerco proprio di rendermi più invisibile possibile, proprio largona, non diresti niente, mai. Quindi ti direi, sì, ci sono alcune cose che mi mancano fare, anche tipo andare al parco, quelle robe lì semplici, no? Che un po' mi fa tenerezza. Però sì, mi piacerebbe avere tipo, tornare a avere una vita un po' normale, fare le cose proprio normale, basiche.
0: Angelica da Cannara, in provincia di Perugia.
4: Ciao Elettra, volevo Ciao. Chiederti, se la tua vita fosse un reality show, come si chiamerebbe?
2: Oh Maronna. Oh Gesù. Una volta l'avevo fatta, come si chiamava? Non mi ricordo come si chiamava. L'avevo fatto con MTV. Beppe si chiamava? No, scherzo. come si potrebbe chiamare? No, quello lì era... Sì, non mi fate ricordare queste cose, ragazzi. Sono passati anni. La vita... La vita. Ma guarda che non è che è tanto speciale la mia vita, eh? Io mi trovo molto noiosa. Cioè, se penso che il mio clou della mia vita in questo momento è tornare a casa tra due giorni e fare il puzzle, tu capisci com'è messa, capito? Cioè, faccio talmente tante cose che sono talmente ovattata che le cose più semplici per me sono le cose più stupefacenti, no? Quindi per me la mia vita non è tutto sto granché, cioè per gli altri sì, e io invece trovo incredibili le cose minime, quindi non saprei dirti come lo potrei chiamare.
0: Vita bilaterale.
2: Non ce l'ho proprio il nome, devo pensarci, io sono un po' un diesel, mi vengono genialate alla così... Però
0: se ti viene diccelo nel frattempo.
2: Cioè quando ho studiato il nome Elettraton del mio album, per me è quella, raga, io mi sembravo Einstein. Cazzo, raga, lì
0: anni di studio.
2: E invece sì, Elettraton, che inizialmente dicevo no, lo chiamo Elettraton. Ho detto no, Elettraton suona meglio.
0: Senti, ho insomma parlato del bilaterale, quindi direi di arrivare anche ad accennare del tour bilaterale tour. Di cui sei protagonista. Ci sono tantissime date,
2: non so le diciamo se ci tutte. Arrivo alla fine, tesoro. Te lo dico la verità.
0: Però le trovano tutte sul tuo profilo social, sui profili social, su internet, insomma ci sono tutte le date, andatele a recuperare e andate a vedere questa bravissima e bellissima ragazza live.
2: Grazie.
0: E una domanda che ti
2: Gioia.
0: Faccio. Tipo Pam Pam, ce la fai ascoltare durante i live?
2: Sempre, certo. Ma sai che io l'ho sempre messa alla fine. Adesso la farfallina. Adesso insomma questo tour avevo cambiato la scaletta, che sto continuando a cambiare perché non mi piace come viene, e quindi l'avevo messa per terz'ultima. Raga, no, l'ho ricambiata, l'ho rimessa ultima
0: merita,
2: perché quella canzone sarà per sempre l'ultima, non c'entra a fare. Io prendo la
0: allora,
2: pistola,
0: c'ho è l'ultima
2: due.
0: È l'ultima anche stasera, faccela ascoltare tutti in piedi per
2: Elettra
0: Lamborghini e la sua Pam Pam a Radio Subasio.
2: Si twerka
0: tutti insieme.
2: No, dice no. Che è successo?
5: Elettra.
2: Vai.

0: todo.
1: Elettra Lamborghini,
2: grazie mille,
1: fatele un applauso fortissimo. Posso dire, ti si ama Elettra, la tua
2: ma
1: pazzia,
2: che bello questo bouquet.
1: Beppe Cuva, il nostro direttore, che vuole omaggiarti con dei fiori, prendili pure, sono tutti tuoi. Grazie Elettra, grazie a tutti gli amici che
2: grazie,
1: sono stati in studio con noi, e tutti i tuoi fan in videocollegamento, tecnici, fonici, la redazione, in social, davvero tutti, grazie per essere stati con noi, e grazie soprattutto a Elettra Lamborghini che è stata con noi a Radio Subasio. Ciao!
3: I suoni delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
4: Sono le 22:02 minuti, su Radio Subasio ritorna l'informazione con le breaking news di TGcom 24.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. E caldo non dà tregua lungo la penisola, aumentano le città da bollino rosso, oggi 15, domani 16, giovedì saranno addirittura 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi nei pronto soccorso. Non va meglio nel resto d'Europa, in Francia dal 18 giugno 40 le persone decedute per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole chiuse, alte temperature che hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre, alla Tour Eiffel. A Roma la procura chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo nei confronti dei 4 agenti segreti egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Il PM Colaiocco in aula ha dato conto delle ripetute sevizie a cui fu sottoposto il connazionale, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni. Economia, secondo fonti di Bruxelles, Italia ancora un mese di tempo per decidere il destino dei fondi europei sulla difesa SAFE, poi 14,9 miliardi di euro saranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti, dipende dalle possibilità che ha Giorgetti, commenta il ministro della difesa Crosetto. Le massicce vendite nel settore high tech hanno mandato a piccole borse a soffrire i listini nel vecchio continente, Milano e maglia nera in Europa, -1,46, Londra si ferma appena sotto la parità, Francoforte c'è dello 0,98, Parigi cala invece dello 0,7. Chiudiamo con il calcio ai mondiali, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, in campo Inghilterra e Ghana per il gruppo L, raggruppamento che nella notte a luna italiana ha in calendario anche la sfida tra Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Prime.
1: Siamo insieme anche per questo martedì sera, ben trovati da Roberta Reversi nella collection delle 22 Your Ladder Streak Dire Straits.

0: sì, un po' animali notturni, come canta lei, Malika Ayane. E veniamo proprio dall'emozione del Radio Subasio Music Club, che questa sera ci ha proposto la simpatia, la verve, il pepe e la bravura di Elettra Lamborghini, che si sta ancora girando qui negli studi di Radio Subasio. E poi, come sempre, continuiamo con le nostre emozioni, quelle che ci regala Per un'ora d'amore, che ci regalate voi Per un'ora d'amore con le vostre dediche e le vostre scelte musicali. Ben trovati anche per questa sera da Roberta Reversi, con voi fino a mezzanotte. Farà pochissimo vi rammento i contatti per raggiungerci con i vostri vocali, i vostri messaggi, le vostre prenotazioni, le vostre scelte musicali, e per essere insieme a noi in Per un'ora d'amore. Nel frattempo c'è Ultimo con Tutto questo sei tu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

grande Samuele Bersani che abbiamo ritrovato nella nostra serata insieme qui su Subasio. 22:28, siamo ormai a un passo dal nostro Per un'ora d'amore. Fra pochissimo avremo le vostre canzoni del cuore, quelle che ci avete richiesto e che continuerete a richiedere con i vostri messaggi e i vostri vocali al 348 075 80 60. Ci sono anche delle canzoni che sono state prenotate attraverso l'app di Radio Subasio e ci sono anche le note d'amore legate a doppia mandata a queste belle canzoni. Vi ricordo che alle 23 poi daremo spazio alla lettura di una storia d'amore e la potete inviare, se avete voglia di raccontarci magari la storia più bella che avete avuto, a redazione@radiosubasio.it. Un istante ancora ben speso, visto che abbiamo la voce e la musica di una delle interpreti migliori a livello internazionale, è quella di Adele, Turning Table, e poi Per un'ora d'amore.

0: una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Vita ce n'è, sai, ancora, l'amore che si rinnova.
0: Radio Subasio, hit da cantare.
2: Sapore che ti Puglia.

con una bella partenza anche per questo appuntamento con Per un'ora d'amore qui su Radio Subasio. Bentrovati, buon martedì sera da Roberta Reversi. Ci sono già molte delle vostre dediche, delle vostre notti d'amore, avete già scelto molte canzoni, molte altre le sceglierete durante il corso di questa serata attraverso il 348 075 8060 che potrete raggiungere, come vi dicevo, con un messaggio o con un vocale. E poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio con il form che trovate all'interno dell'app che è proprio dedicato a Per un'ora d'amore. Voi potrete effettuare le vostre prenotazioni delle vostre canzoni d'amore per questa sera, per una delle prossime serate. E poi per inviare la vostra storia d'amore avete a disposizione l'indirizzo redazione@radiosubasio.it, ma potete anche utilizzare sempre il 348 075 8060 inviando la vostra storia con un messaggio o con un vocale. E così, anziché dare io voce alle vostre storie così belle, sarete voi stessi a raccontarli con la vostra di voce, che io credo sarà ancora più emozionante. Bene, il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Giorgio di Urbino per la sua Lella, lui la chiama così, una canzone dei Berlin, Take My Breath Away, e la sua dedica è questa: ti amerò fino al mio ultimo respiro.

su Subasio in Per un'ora d'amore, anche lei Alessandra Amoroso con Estranei a partire da ieri. La prossima canzone è una bella serenata che Riccardo De Lucca dedica alla sua Giovanna. Chiaro di luna, questo è il titolo della canzone e Giovanni arricchisce questa dedica con una bella nota d'amore. Ti ho aspettato per tutta la vita e adesso sei mia, amore mio.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone è un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: It/Prime.

Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi prosegue e prosegue con la dedica arrivata sull'app di Radio Subasio da parte di Cristina di Cesano Maderno per il suo Mario. Lei gli dedica una bella canzone di Max Pezzali, Il mondo è insieme a te, e gli scrive: mio amore, tu sei qui, sei arrivato per restare. Sei qui non per prendere o per lasciare, ma per rendermi ogni giorno un po' migliore, insegnandomi anche la semplicità di amare. 20 anni, 27 anni insieme e 3 figli. Beh, auguri ragazzi!

3 qui su Subasio in Per un'ora d'amore alle 22.59. E a questo punto è arrivato anche il momento di dedicare tempo e spazio alle vostre storie d'amore più belle, quelle che arrivano attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it o che arrivano anche attraverso un messaggio, un vocale al 348 075 80 60. Questa sera c'è Elisa di Montecosaro che praticamente ha scritto una bella lettera indirizzata a suo marito Marco in occasione dei loro 20 anni di matrimonio. Elisa scrive così a suo amore: amore mio, 20 anni fa abbiamo posato la prima pietra del nostro cammino, coronando con il matrimonio il sogno della nostra vita. Guardare noi e i nostri due splendidi figli, questa bella famiglia che siamo, mi riempie il cuore di gioia. Abbiamo attraversato momenti non facili, ma tu sei rimasto sempre al mio fianco. Grazie per ogni sacrificio che fai per noi e la pazienza che metti in ogni giorno. Sei il mio porto sicuro, sei un papà straordinario. Ti chiedo scusa se a volte complico le cose o se non sono la moglie perfetta che meriti, ma sappi che il mio amore per te e per la nostra famiglia è la cosa più vera e solida della mia vita. Non avrei potuto desiderare marito migliore. Ti amo immensamente, oggi più del primo giorno. Buon anniversario, tua per sempre, Elisa. Ed Elisa ha chiesto anche una bella canzone favola dei Modà che è la colonna sonora del loro amore.

0: Limiti e condizioni su sito e app.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: 23:10 di già, noi proseguiamo con questa nostra bella, questo nostro bellissimo percorso che state realizzando voi stessi con la vostra personalissima scaletta stilata dal vostro cuore, le canzoni che ha scelto il vostro cuore, le canzoni, le note d'amore, le dediche, sono cose insomma che arrivano direttamente dalla vostra anima e arrivano anche alla nostra, anche se non siamo direttamente i destinatari, però insomma stiamo condividendo, ecco, i vostri sentimenti, le vostre emozioni. Grazie quindi per essere con noi questa sera a parlarci delle cose più belle che state vivendo in questo momento. La prossima dedica al 348-075-8060 è da parte di Alessandro di Napoli per la sua Emanuela. Sei l'amore della mia vita, ti amo tantissimo. E la canzone che le dedica è di Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

Siamo ancora alle vostre canzoni, alle vostre scelte, alle vostre dediche bellissime. Sempre al 348 075 8060 di Radio Subasio, la dedica di Sara di Cesena per la sua Mayra. Che c'è di più bello che dirtelo quando meno te lo aspetti, amore mio? Laura Pausini, volevo dirti che ti amo.

Adoriamo questo pezzo dei giornalisti completamente e spesso e volentieri lo troviamo anche nelle nostre playlist di Per un'ora d'amore, grazie alle vostre scelte. 23:30 c'è la dedica da Daria di Civitanova Marche per Sergio. Siamo due folli, amore mio, questo grande sentimento ci sta facendo fare delle vere e proprie pazzie. Incoscienti giovani, Achille Lauro per loro.

Un'altra bellissima dedica, quella che è arrivata da poco, il nostro 348 075 8060, e ricordo comunque che avete sempre a disposizione anche l'app di Radio Subasio, praticamente attraverso un form dedicato proprio per un'ora d'amore vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Intanto Agapito di Palestrina scrive così: ti amo Alice e ti prometto che torneremo più affiatati di prima, e le dedica una canzone meravigliosa di Shara Aznavour, Lei.

Questa è la canzone che abbiamo avuto, questa bellissima Mariah Carey, I Still Believe, grazie alla vostra scelta. E la prossima è Cambiare di Alex Baroni. Da Max di Roma per la sua Alessia: ti giuro amore che domani sarà diverso, perché io proverò a cambiare. Ti amo.

Che bello questo pezzo, quanto significato in questo testo. 23:52, ci avviciniamo alla mezzanotte, ma c'è ancora il tempo per la dedica di Elisabetta di Viareggio. Una dedica speciale, scrive Elisabetta, al mio unico grande amore, perché oggi è il suo 40° compleanno. Tanti auguri Alessio, amore mio, senza di te niente ha senso. Ti amo e ti amerò, sempre tua, la prima volta Negramaro.

Siamo già alle 23, quasi 57 minuti, la mezzanotte, eccola, è lì, proprio a un passo di distanza. Ci arriveremo con i Simply Red, If You Don't Know Me By Now. E intanto io vi saluto però con un pensiero di Ferzan Özpetek. Gli addì sono per coloro che amano con gli occhi, chi ama con il cuore non si separa mai. Da Roberta Reversi, buonanotte.